Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: There's nothing I won't do.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio, mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo, e poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Are you ready?
2: Born ready.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico si cammina per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Da
0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è 20 agosto 2026, è giovedì. Andiamo a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, prima pagina. Il Morrone brucia ancora, complici vento e tre Canadair in avaria. Si riaccendono i focolai sul monte in fiamme da 11 giorni. Marsiglio parla di giorno maledetto. Cavallari e Menna attaccano carenze nella protezione civile. Stasera su Rete 8, quando dissi di no a Berlusconi, lui dice sono resiliente. Buco da 6 milioni, si indaga per truffa. Campi, la procura dà il via ai primi interrogatori, ascoltati politici e dipendenti del comune. Arrostiland per 4, Torino di Sangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, gli unici paesi ancora in corsa. Poi sabato a Pescara, a Terra Sound, c'è Mannarino, l'artista romano senza confini. Domani la festa con i fedeli, Don Felice, 70 anni in chiesa, sacerdote, 96enne, alla guida della parrocchia di Santa Lucia. Teramo, caldo record, aiuole secche, alberi malati, verde in crisi. Poi Giulianova, centro storico nel degrado, esposto dei turisti. Andiamo sul soppalco, Fratelli d'Italia in comizio al mare, i record di Meloni, Donzelli contro tutti. Poi scuole senza presidi, il caso Abruzzo arriva a Valditara. Vediamo gli approfondimenti che riguardano gli incendi. Brucia la montagna di Celestino V, vento forte, guasti ai Canadair, il Morrone ancora tra le fiamme. Incendio senza tregua da 11 giorni in avaria tra velivoli, nuova visita di Marsilio e Scelli. E accusano Menna e Cavallari di Abruzzo Insieme carenze nella protezione civile, ruoli chiave scoperti, servono professionisti. Ancora continua l'inchiesta del centro sui politici abruzzesi e su quello che fanno, uno spreco da 3 milioni di euro e su 4 ministri nessuno risponde. Si continua a parlare delle interpellanze di D'Alfonso, tra le

al conduttore di Report, il programma va difeso dai suoi amici. Terme di Caramanico, Di Marco, Acari, ammessa, c'è bisogno di trasparenza. La collaborazione con Rete 8 del centro, Nicoletta Verini, nel 2001 dissi no a Berlusconi, 3 anni dopo ci ripensai, l'assessore alla salute né ottimista né pessimista, sono resiliente, non niente resiliente con ottimista e pessimista, però va bene. I mesi difficili della malattia, mai piangersi addosso e andare avanti. Primo piano, il nuovo anno scolastico, verso la riapertura mancano i presidi nelle scuole, il caso Abruzzo arriva a Valditara, il deputato di Azione Sottanelli presenta un'interrogazione parlamentare, speriamo che a questa risponderanno, su 17 assegnazioni solo 5 saranno interessate da nuove nomine, in 12 casi si andrà avanti con le reggenze. Il criterio del Ministero favorisce la Marsica e il Chietino, penalizzati Teramo e Pescara. Teramo sembra fortunato. Supplenze, ora i prof aspettano le nomine. Conto alla rovescia per la pubblicazione dei primi bollettini. Assegnazioni provvisorie ancora da definire. Continua anche l'inchiesta sul vino e sulla vendemmia. Vendemmia e clima impazzito. Irrigazione intelligente dell'uva. Nuova tecnica made in Abruzzo, lo studio del ricercatore dell'Università di Bologna Valentini per contrastare caldo estremo e siccità. Combina 2 modalità, acqua a goccia per lo stato idrico della vite e nebulizzazione per raffreddarla. L'evento di Pasquetta 2027, quasi lavora tanto in anticipo, adesso è corsa a 4 per ospitare a Rostiland, Torino di Sangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, sono i vincitori del video contest, ora i sopralluoghi decisivi degli organizzatori, l'annuncio finale l'8 dicembre. Le crisi internazionali, l'Iran minaccia l'Europa, nel mirino di Teheran finiscono le basi americane sul territorio del vecchio continente. Pronta alla replica della NATO che ribadisce siamo pronti ad affrontare qualsiasi attacco e faremo sempre tutto il necessario per difendere tutti gli alleati. Hind Rajab, l'inchiesta dell'esercito israeliano, la bimba di 5 anni è stata uccisa dai soldati israeliani mentre chiedeva aiuto. Ancora guai per Zelensky, indagata la vice del suo staff sotto la lente dell'anticorruzione e altri fedelissimi del presidente accusati di riciclaggio di denaro. L'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni nel paese e valuta un viaggio negli Stati Uniti. Trump vuole incontrare Kim Jong-un, Pyongyang è una potenza nucleare, Washington valuta una visita in autunno. La vicenda Ranucci è l'ipotesi sospensione, sarebbe una scelta politica, il legale del conduttore di Report esprime dubbi sulle decisioni attese nei prossimi giorni dalla RAI. Emergono indiscrezioni su un possibile incarico alternativo, la Vitola gli scrisse rischi la salute. La Lega è l'osservata speciale dell'estate, timori incrociati tra legge elettorale e manovra, niente scossoni al governo. E continua l'effetto domino delle mirabolanti scelte fatte dai nazionalisti in Europa. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rimanda 4 dublinanti in Italia, i richiedenti asilo già trasferiti in treno o in autobus. Le opposizioni all'attacco, la misura è una conseguenza del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Calenda, il nostro governo ha aperto il vaso di Pandora. Speranze finite, ultraleggero caduto, ritrovato l'aereo e i corpi delle vittime, decisiva segnalazione di una donna per individuare l'area cordoglio per i 2 avvocati tra Roma e la Basilicata. Sbranato da 2 Rottweiler in campagna, tragedia nel Salento, indagini sul proprietario dei cani, scatta l'allarme lupi in Puglia e Romagna. Intanto resta in carcere il 15enne a Malta, sospettati legami.

pubblico nel gruppo 764, rete di estorsioni informatiche. Teramo, il buco da 6,6 milioni in comune, campi in comune, conti in rosso, interrogatori al via, la procura ora indaga per truffa. L'inchiesta contro ignoti, dipendenti, amministratori e consiglieri sentiti come persone informate sui fatti. L'autorità giudiziaria non esclude la nomina di un consulente dopo l'acquisizione di vari documenti. Minaccia l'ex compagna, ti brucio la casa. Dopo la denuncia della donna scatta l'ammonimento del questore, sotto accusa un cittadino tunisino. Emergenza climatica, spazi verdi in città, piante e aiuole secche, e per il vicepresidente degli agronomi servono più cure e cambio culturale. No, serve l'acqua, credo che basti l'acqua. Palme nane morte, alberi giunti a fine vita e poca ombra. Io credo che con l'acqua. L'evento al Parco Fluviale, un'area a campeggio per l'Irish Festival, che è stato appunto preso a Notaresco. Inizia l'inserto dell'Aquilone al Terra Sound 2026, sabato c'è Mannarino, artista senza confini. Vediamo se c'è qualcosa su Giulianova, che no. Metterei sopra in alto, grande, Giulianova, Teramo, no. Vediamo di qua. Beh, leggetelo sotto l'ombrellone perché sono tante pagine, quindi questo qualcosa ci scappa. Montorio, il vertice sulla sicurezza, allarme furti, aumentano i controlli, intrusioni notturne, case svaligiate e colpi sfumati, le frazioni nel mirino dei malviventi, riunito il tavolo in prefettura. Nella foto vedete il tavolo. Comitato di quartiere scippato degli spazi, il consigliere Corona di Fratelli d'Italia critica la nuova destinazione dell'ex scuola elementare di Villa Pavone. Ancora in provincia di Teramo, tra fede e ricordi, Don Felice, i 70 anni da sacerdote, festa per lo storico parroco 96enne. Strada ancora chiusa a Mociano e polemica, i gruppi di opposizione chiedono chiarimenti a sindaco e assessori. Intanto a Isola sono state scoperte nuove mini discariche abusive, il comune controlla le telecamere per individuare i responsabili. Alba Adriatica, soccorso con l'elicottero, scontro sulla ciclabile, ventenne grave. Il giovane turista di Guidonia era in sella a una bici elettrica finita contro un pedone. Il ragazzo ha battuto la testa, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. Blitz nella spiaggia libera, rimossi 150 ombrelloni a Tortoreto, l'intervento contro gli abusivi. Alba Adriatica, messa con 400 giovani croati nella chiesa di Villafiore. Viveva a Martinsicuro, si è spento a 75 anni, addio a D'Aleno, una vita dedicata al calcio. Giulianova, decoro urbano, le criticità dell'estate, centro storico nel degrado, c'è l'esposto. Un gruppo di turisti scrive al comune, rifiuti abbandonati lungo le strade e utilizzo abusivo degli immobili dell'ente. Non sono casi sporadici e isolati, si tratta di una situazione cronica che crea problemi igienici e sanitari. Cinema al Porto, c'è un fuori programma con un omaggio a Fellini, poi continuano i documenti relativi alla situazione della statale 80 a Colleranesco con gli attraversamenti pedonali pericolosissimi, anche evoluzioni sostenibili, se sostenibile dice, servono interventi urgenti per la sicurezza sulla statale 80. La giunta si attivi anche con l'ANAS per il varo di un piano strategico. L'ultimazione della Teramo Mare. Via la nuova gestione al Barrasso di Picche, lo storico bar del Lido, al re degli Aperi Street, Franceschiello e la famiglia Marcellini che adesso lo gestiscono.
Carenze di personale, l'appello a Roseto, una sola dirigente per due scuole, Nunez chiama l'ufficio regionale, non è dato sapere se hanno risposto. Subito un regolamento per la riserva, danni in Civita Ferragosto, le associazioni chiedono un codice di comportamento per gli ingressi. Cartelli vecchi e marciapiedi rotti in Piazza Ungheria, i residenti chiedono interventi di manutenzione. Pineto, la sicurezza sul territorio, la polizia locale, controlli rafforzati per gli eventi e le gare sportive, il piano in vigore dal 29 agosto a fine anno, previsti posti di blocco e attività sulle strade fino all'una, ispezione nei parchi e negli spazi pubblici per prevenire atti vandalici e situazioni che creano degrado. Domani a Pineto, iniziativa dei giovani di sinistra, precari di servizi turistici, scatta la mobilitazione. Notte blu, in 30.000 fanno festa, Silvi, piazze e lungomare invasi da visitatori per l'evento, durato fino all'alba. Pescara, tragedia durante le ferie a Loreto, Fabio trovato morto a 54 anni, malore mentre lavora tra gli ulivi. E ancora divieti di balneazione, bagni vietati, oggi il responso, ma in pochi rinunciano ai tuffi. Sono attesi in mattinata i risultati delle controanalisi, tra le cause possibile sversamento di una barca, ieri confusione in spiaggia per i cartelli dei divieti affissi, in ritardo il balneatore malinteso col comune. 40 anni di attività è forse la prima volta che in una zona così ampia vengono superati i parametri di balneabilità. Il Chieti a Pianella è polemica, prima lo striscione contro i neroverdi, poi il post dopo le scuse del sindaco. A Montesilvano, stagione strepitosa, voto 9, dice appunto il sindaco, e De Martinis svela il sogno, prossima estate con Vasco, il primo cittadino già al lavoro per un grande nome da portare al Music Arena. Siamo gemellati con Zocca, l'ho detto anche al suo amico Curreri, ci proviamo. L'Aquila, perdonanza, tesori ritrovati, la tela della bolla torna a casa dopo un'attesa lunga, 17 anni, svelata l'opera di Berrettini, fresca di una delicata opera di restauro in Trentino Alto Adige, il sindaco Biondi, Trento ci ridiede la speranza nel 2009 e oggi ci ridà un pezzo di storia. La fiaccola nelle mani dei disabili, saranno loro a trasportare il fuoco del Morrone nella chiesetta rupestre di Acciano. Giovane pestato e trovato a terra, si indaga sul Mona, non poteva essere altrimenti che se non sul Mona, movida violenta, un 21enne straniero ferito in centro, portato in ospedale in codice rosso. Insomma, un anno che leggiamo di cronaca nera sul Mona, può essere che non si riesce a risolvere il problema, ma vabbè. Allora, andiamo all'Aquila. Casa del sesso, la cinese nega le accuse, mai preso soldi né gestito clienti, non parlo una parola di italiano, traduttore immagino, la difesa della donna tramite avvocato appunto è traduttore. Anni di violenza in casa, arrestato 33enne, il giovane è stato fermato in flagranza dalla polizia e accusato di maltrattamenti e tentata estorsione, sempre all'Aquila. Sparo al lupo, Roberto Fiore sta con Rossi, il segretario nazionale di Forza Nuova, non poteva essere altrimenti, a sostegno dell'allevatore di Ofena sul caso Noi Cattaro, che dopo aver minacciato di sparare al lupo in Puglia, quel lupo che era vicino alle case in Puglia, via Facebook, si è meravigliato che sono andati i carabinieri a casa e hanno fatto una perquisizione e poi hanno trovato svariate fra pistole e fucili. Però lui si è meravigliato. Chieti, bizzi dei carabinieri nel Foggiano, bancomat assaltati con le bombe, 7 arresti, in carcere la banda responsabile di ben 12 assalti in pochi mesi. Decisive le celle telefoniche, colpi per oltre 220.000 euro. Ex detenuti sfruttati, affidata alla struttura, il tribunale nomina due amministratori giudiziari per l'ex responsabile che è in carcere, atteso il riesame.
Il giorno del dolore, tre città in lutto per Diomede, addio al papà ucciso da un pugno. Lanciano, Fossa Cesia e Altino piangono Barchiesi, 50 anni, vittima del colpo inferto da un 18enne. Il collega del reparto verniciatura di Stellantis avvia una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Una 75enne, anche in provincia di Chieti, dopo il caso in provincia di Teramo dell'85enne, infetta dal virus West Nile, il primo caso in provincia di Chieti, la donna con patologie pregresse, ricoverata a malattie infettive. Sport, Serie A, Inter a un passo da Jones, Barcellona, idea, Lautaro. Atalanta, oggi il battesimo in Europa, alle 20.30 a Bergamo c'è la Poeta e la Viv per i playoff della Conference League. Tennis, Cobolli, una rimonta da urlo, batte Jodar e vola ai quarti. Serie C, Pescara, colpo a sorpresa, ecco il trequartista d'ausilio. Il fantasista arriva in prestito dall'Avellino ed è pronto per l'esordio di sabato. Tanto la Vis Pesaro vorrebbe l'ex pescarese Nicastro e da Pineto il Di Giuseppe, superiamo i 50 punti. Il direttore sportivo indica la rotta, girone duro, vogliamo fare bene, a Latina non bisogna commettere errori. I rossoblù vincono 3-0, buon test dell'Aquila a Montereale che incontreremo in Coppa Italia. Il 30, Sparacello fa doppietta. Teramo, altra pioggia di gol, Costanzi va alla Recanatese, i biancorossi di Pomante al Bonoli stravolgono 6-1, il Ponte Romano in amichevole. Sabato altra gara contro il Pescara Primavera, abbonamenti, ecco quota 600. L'amichevole dei giallorossi, Giulianova Tris al Nereto, in prova il polacco Cicci, non ho idea di come si pronunci questo nome, comunque Cicci se è italiano, se si leggesse in italiano, e si aspetta ancora un portiere. Non è stata una bella partita quella di ieri, in realtà è stata sbloccata da un rigore di Martiniello per poi andare a due gol quasi in contropiede, comunque nella seconda metà del secondo tempo in realtà, quindi non è stata una bella partita, però vedremo. Il Chieti è in cantiere aperto, Boccacci verso il sì, siamo in eccellenza, domenica c'è la Coppa, corsa contro il tempo per tesserare calciatori e tecnico. Dilettanti ancora, eccellenza verso il decollo, domenica appunto c'è la Coppa Italia. Credo di aver terminato con il centro, sì, è il momento di passare al Messaggero, Abruzzo. Mare inquinato, caccia agli scarichi abusivi, a Pescara e Tortoreto si cercano gli sversamenti, oggi le nuove analisi ARPA. 7 arresti per 5 colpi nella provincia di Chieti, bancomat fatti esplodere, stroncata banda di Cerignola. Scusate. Muore a 54 anni per la puntura di un calabrone, tragedia a Loreto Prutino, la vittima è Fabio Schiavone, trovato il nido degli insetti, indagini affidate ai carabinieri, dubito si possano arrestare gli insetti, però... Oggi i funerali, Lanciano, Fossa Cesia e Altino si fermano per il saluto a Diomede, il papà purtroppo colpito da un pugno è morto, poi Farà figlio un Petri, Autovelox non omologato, raffica di ricorsi in arrivo. L'Aquila, maxi palco a Colle Maggio, tripode, due accensioni per la perdonanza in TV. West Nile, una 75enne, secondo caso in Abruzzo. Andiamo sul soppalco, nuovo piano di protezione civile contro incendi, allagamenti all'Aquila. The Abruzzeser mette in mostra ad Atri l'anima della regione. Serie C, mercato Pescara arriva d'ausilio ma può sfumare, Parigi in attacco. Doppia accensione del tripode, siamo un approfondimento regionale per la perdonanza in TV e un maxi palco a Colle Maggio. Domenica sera la cerimonia di apertura in diretta su Rai 1 dalle 21.40 a mezzanotte. Il maestro De Amicis, dobbiamo cercare di mantenere un linguaggio comprensibile.
Pescara, mare inquinato da liquami, controlli sulle attività nel mirino, scarichi abusivi, il comune ha chiesto verifiche. ARPA e Guardia Costiera, caccia del responsabile. In vigore il divieto di balneazione, solo oggi ci sarà il responso delle nuove analisi. Il sindaco Masci ha ipotizzato lo sversamento in acqua di un'imbarcazione da accertare. Maxi operazione a Rancitelli, sequestrati 50 grammi di cocaina, arrestato un pusher 53enne. Morto per una puntura di calabrone trovato il nido, indagini dei carabinieri, gli abitanti della zona avevano notato nei giorni scorsi questi insetti vicini agli ulivi. Ancora Pescara, ancora movida e rumori molesti, 4 posti nel tavolo tecnico per residenti e gestori. Non c'era il tavolo questa volta, ma in foto potete vedere un tavolino. San Donato, agente ferito da un detenuto psichiatrico. L'Aquila, casa d'appuntamenti, la donna cinese nega tutto, ma i clienti la riconoscono. La 44enne interrogata ieri si è detta estranea ad ogni accusa, ma per 4 uomini è quella che gestiva gli incontri e i soldi. Protezione civile, nuovo piano contro incendi e allagamenti, come le rivede lo strumento operativo affidandosi a una società di Ovindoli. Taranta, l'aggiornamento porterà a un censimento delle persone fragili. E ancora all'Aquila, cocaina tra i carrelli del supermercato, a processo 2 giovanissimi spacciatori. Sulmona, Morrone, brucia ancora, distrutti 300 ettari, in allerta 50 abitanti della zona alta. Da Vezzano un quartiere sotto scacco dei ladri, scalzagallo, rabbia e paura fra i residenti, l'ultimo colpo nella villa di un professionista. Gli abitanti sono messi in rete per segnalare tutto alle forze dell'ordine. Sulmona, botte in centro, gestore di un locale picchia un cliente. Avezzano, la fanfara dei carabinieri per il nuovo monumento ai caduti. Chieti, autovelox in funzione prima dell'omologazione, rischio raffica di ricorsi. E sulla statale 81 a Fara Figlio Rompetri, attivato ad aprile ma validato a luglio, parla l'avvocato di una infermiera, per lei 20 multe, ne ha impugnate 5. Università, salto avanti in classifica, ora è tra le migliori 900 al mondo. Università di Chieti. Codice rosso, ti faccio fare la fine di quelle uccise, lei denuncia marito violento nei guai. Vasto, bancomat fatti esplodere, stroncata banda pugliese, blitz dei carabinieri di Vasto a Cerignola. Arrestate 7 persone, la tecnica della marmotta. Le indagini dopo l'assalto a Gissi un anno fa, colpi a San Salvo, Fossa Cesia, Ortona e Tollo. Lanciano, Fossa Cesia e Altino si fermano per il funerale di Diomede Barchesi. Teramo, minacce e appostamenti anche qui all'ex compagna, tunisino obbligato a colloqui psicologici. Ti brucio la casa, distruggo il tuo lavoro, massacro di botte tuo figlio, alcune frasi rivolte alla donna. Anche il Messaggero fa le sue condoglianze per la scomparsa della scultrice Maria Luisa Falanga. Noi ieri ne abbiamo dato anche la notizia. Poi mare inquinato e un giallo a Tortoreto, scattano le video ispezioni, caccia sversamenti abusivi nella rete di raccolta dell'acqua piovana. Oggi l'esito delle nuove analisi dell'ARPA per annullare il divieto di balneazione. Incidente sulla ciclabile, sempre ad Alba Adriatica, grave, un turista di 23 anni. Sicurezza, arrivano 50 nuove telecamere, sempre a Teramo. Bene. Lo sport. Pescara, c'è d'ausilio, si allontana Parigi. Colanero, la sfida dei mondiali paralimpici, qua parliamo addirittura di canottaggio, scusate. L'Aquila, 3 reti a Montereale, Sparacello c'è, i rossoblu convincono, trascinati dai gol dell'attaccante. Domani la presentazione, sabato il test club con Trastevere. Teramo travolge, Ponte Romano 6-1, avvio super, doppiette di Pier Federici e De Negri, assegno anche di Achité. Giulianova cala il tris e supera l'esame Nereto. La Sant perde De Meio, ecco Montuori e Pilone. Il difensore infortunato, ma arrivano i rinforzi, accordo per Del Monte. A Sulmona finisce pari tra Ovidiano e Chieti, Petrella risponde a Gonzales, parliamo appunto anche qui di eccellenza. Bene, facciamoci una prima nazionale, dopodiché
Andiamo in stanchi, la minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa. La NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Il piano della difesa italiana, l'Italia alza le sue barriere con radar e sensori nei cieli, missili intercettori, il resto non ce l'abbiamo, quindi li vedremo arrivare e basta. Le opposizioni, ora elezioni, caos, corruzione in Ucraina, indagata la vice di Zelensky. Schengen e Spagna, il governo valuta la proroga e l'Austria annuncia trasferiti migranti in Italia. Ranucci, centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina alla sostituzione. Le donne uccise a Ferragosto, sottovalutazione anche a Colleferro, Tania aveva denunciato 7 volte l'ex e ora il ministero invia gli ispettori. La nuova lingua della generazione Z, ecco il dizionario delle spiagge, il racconto dell'estate italiana, un pezzo di colore. E invece abbiamo fotonotizia a centropagina, mercato, preso il difensore dell'Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese, mosse Lazio, Sutalo e Dieng. Soppalco, il restauro è finito, torna la bellezza dell'arco di Giano, la porta degli dei di Roma, poi quel Massimo Ghini, io e la cernia che incubo, racconti estivi dei VIP romani, poi folla piazza del popolo, Lucisano, il saluto di Roma e del cinema al creatore di Stella. Bene, queste le ultime notizie dalla prima pagina nazionale del Messaggero, salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno, buondì, Valentina Campeti, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Loredana Giaffoni, Rossella Mattiucci e Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347-9937-070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: E allora sentiamolo Pierluigi, vediamo un po' cosa ci racconta del meteo, che c'è questa possibilità di pioggia venerdì, ma comunque cambierà il tempo, vediamo cosa ci dice.

0: Pronto? Buongiorno. Che ci dici?
1: Le correnti sono da sud-ovest perché è fatto molto caldo, infatti soprattutto all'interno dove ci sono stati valori superiori ai 36 gradi, perché sta spingendo una depressione che dal nord Europa si adagerà sul nord Italia a partire da oggi, causerà dei temporali di forte intensità che noi continuerà a spingere le correnti sud-occidentali, che domani piegheranno ad ovest. Ci sarà un calo delle temperature perché la depressione con l'annessa perturbazione si spingerà anche sulle regioni centrali per poi andare verso i Balcani e quindi scomparire. Quindi il sud non sarà interessato. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, domani invece nel pomeriggio avremo degli addensamenti nuvolosi a partire dall'interno con piogge temporali sulle aree interne che viaggeranno anche verso la costa, interessando anche lambendo la costa con delle piogge di debole intensità. Quindi domani avremo nel pomeriggio l'arrivo di questa perturbazione che porterà delle piogge sulle aree interne e nel tardo pomeriggio anche sulla costa, con una diminuzione delle temperature di 3-4 gradi. Da sabato però torna il tempo stabile e soleggiato e soprattutto tra lunedì e martedì ci sarà anche una risalita termica perché scorrazzeranno ancora perturbazioni sul nord Europa e sul nord Italia, interessando il centro e il sud con risalite di aria calda da sud-ovest. Quindi in realtà non ne usciremo da questa fase a parte nel pomeriggio di domani, perché il tempo sarà ancora dominato da correnti sud-occidentali secche. Quindi attenzione purtroppo, perché si favorirà ancora una volta gli incendi sulle aree interne dove oltre l'evento di Ripeccio abbiamo molto secco dovuto appunto al fatto che ha piovuto veramente poco quest'estate. Per avere un cambiamento del tempo probabilmente dovremo aspettare giovedì, venerdì della prossima settimana, quando forse una perturbazione si abbasserà anche sul centro e sud Italia. Allora a quel punto saremo coinvolti e ci sarà un calo più sensibile delle temperature, quindi sempre verso la metà della terza decade del mese, se non fine terza decade del mese.
0: Ok, quindi comunque non è finita ancora l'estate, manteniamo.
1: Assolutamente no, ancora c'è molto tempo. È finito l'anticiclone africano, però le risalite africane continuano appunto perché c'è queste depressioni che adesso iniziano ad arrivare sul nord Europa e il centro Europa. Vabbè, questo è per quel che riguarda il tempo. Sabato inizia il campionato, l'Inter ha preso Curtis Jones, giocatore del Liverpool, e secondo me con questo giocatore ha fatto un salto ulteriore di livello, perché è un giocatore per me fortissimo. Però vediamo.
0: Parte prima, vedremo poi come parte prima l'Inter.
1: Già favorita, vedremo. Secondo me ancora qualcosa in più. Dicono che forse potrebbe prendere anche Gabriel Jesus, adesso vedremo.
0: Va bene. Ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Allora, sentite il meteo, è il momento di passare alla pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è 20 agosto e si ricorda San Bernardo. Nato in Francia nel 1090, Bernardo, dopo Roberto, Alberico e Stefano, fu padre dell'ordine cistercense. L'obbedienza e il bene della Chiesa lo spinsero spesso a lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle più gravi questioni politico-religiose del suo tempo. Maestro, guida spirituale ed educatore di generazioni di santi, lasciò nei suoi sermoni il commento alla Bibbia e alla liturgia, un eccezionale documento di teologia monastica tendente, più che alla scienza, all'esperienza del mistero. Morì a Chiaravalle il 20 agosto 1153. E facciamo quindi tanti auguri a chi si chiama Bernardo, di buon onomastico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno all'ex assessore Katia Verdecchia, auguri Katia, Armando Mattiucci, Luigi Di Gennaro, Francesca Colucci, Ines Consuelo, Adamo, Mattia, D'Antonio. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. È il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie dell'almanacco del giorno.
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: Meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: Meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: Meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
8: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulia Nova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Rientriamo in studio e andiamo appunto a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è giovedì 20 agosto, la cosa più importante è divertirsi mentre si suona, se ti diverti il pubblico lo sente. Il segreto è restare una band, 3 persone che si fidano l'una dell'altra. Le due frasi sono di Frank Lee Beard. Nato l'11 giugno 1949, morto il 17 agosto 2026, è stato un batterista statunitense militante degli ZZ Top, fin dagli esordi. È stato l'unico dei 3 membri a non portare una lunga barba, vabbè, bensì corta e con un paio di baffi. Il brano degli ZZ Top, dove la batteria di Frank Lee Beard è più evidente, pulita, riconoscibile e portante, è La Grange. È il pezzo in cui Beard costruisce l'intero carattere del brano. Suffle texano perfetto, cassa rullante. Poi ascolteremo anche questa giornata, la giornata mondiale della zanzara. Simpatica ricorrenza dedicata alla prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare e ricerca scientifica sui vettori come Aedes e Anopheles, nata per sensibilizzare su dengue, malaria, chikungunya e West Nile, che di attualità adesso nella nostra regione, richiama l'attenzione sulle strategie di controllo, sulle disinfestazioni urbane e sui programmi sanitari nelle aree tropicali. Iniziative di fondazioni mediche e centri epidemiologici promuovono studi, monitoraggi e campagne informative per ridurre la diffusione dei vettori e proteggere le popolazioni esposte. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.40 la temperatura era di 26,3 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 40, peggiorata rispetto a ieri, ma comunque è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.15, tramonta alle 20.01, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 46 minuti. La luna sorge alle 14.51, tramonta alle 23.32, la fase lunare al primo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 20 agosto 1901, 125 anni fa, Salvatore Quasimodo, poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1959. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Alice ed Helen Kessler, ballerine e cantanti, La notte è piccola, sigla d'apertura di Studio 1 nel 1965, è la canzone che ascolteremo dopo. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Carla Fracci, ex prima ballerina del teatro alla Scala. Fatti nella storia, 20 agosto 636, ovvero 1390 anni fa, battaglia dello Yarmouk. Le truppe arabe di Khalid ibn al-Walid stravolgono l'esercito bizantino di Eraclio I dopo giorni di scontri durissimi. La cavalleria mobile di Khalid aggira le linee imperiali, spezza la difesa e costringe i bizantini alla ritirata verso il Giordano. La sconfitta apre ai califfati la strada verso Siria e Palestina, segnando il crollo del controllo romano d'Oriente sulla regione. 20 agosto 1191, 835 anni fa, assedio di Acri. Riccardo I ordina l'uccisione di circa 2000 prigionieri musulmani dopo la caduta della città. La terza crociata è nel pieno, le trattative con Saladino si bloccano, i fornimenti tardano. La pressione militare aumenta, Riccardo decide l'esecuzione dei prigionieri come atto dimostrativo e come risposta al mancato scambio ostaggi. L'episodio resta uno dei momenti più duri e controversi della campagna crociata, segnato da violenza e da un uso politico della forza. 20 agosto 1981, 45 anni fa, dopo 60 giorni di sciopero della fame, Mickey Devine muore, è il decimo e ultimo dei detenuti repubblicani a lasciarsi morire per ottenere il riconoscimento dello status politico. La protesta, iniziata con Bobby Sands, scuote l'Irlanda del Nord, divide Westminster e mobilita la comunità cattolica e segna uno dei punti più drammatici del conflitto. La morte di Devine chiude la serie degli Hunger Strikers del 1981, ma non spegne la tensione. Mays resta simbolo di resistenza, repressione e identità repubblicana. 20 agosto 1991, 35 anni fa, a Mosca, più di 100.000 persone si radunano attorno al Parlamento sovietico per respingere il tentato golpe contro Mikhail Gorbaciov. La folla circonda la Casa Bianca russa, sostiene Boris Yeltsin, blocca i carri armati e manda un segnale decisivo ai golpisti del GKCP. La mobilitazione popolare, insieme al fallimento dell'azione militare, accelera il crollo dell'autorità centrale dell'URSS e apre la strada alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Quasimodo, questa è di Quasimodo. La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede personale, invece è universale. Una definizione chiara del suo modo di intendere la scrittura. Salvatore Quasimodo, nato il 20 agosto del 1901 a Modica, morto il 14 giugno 1968. È stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell'ermetismo, è considerato uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo. Ha contribuito alla traduzione di vari componimenti dell'età classica, tra cui opere liriche greche, ma anche di opere teatrali di Molière e Shakespeare. È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959. Grazie Vincenzo. Allora, prima di salutare i nostri amici su Facebook e ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono ultime notizie. Almeno 12 morti nel raid russo notturno su Kiev, ci sono anche almeno 32 feriti, per domani disposto il lutto cittadino. Fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, fallito tempo fa, condannato all'ergastolo, multa complessiva per circa 2,35 miliardi di dollari. Giappone, le esportazioni crescono a livelli record in luglio, più 23,2%, trainano le apparecchiature per semiconduttori, pesa il rincaro energetico. archiviazione per morte operatori umanitari a Gaza, l'Australia è indignata, ministro Penny Wong convocherà l'ambasciatore israeliano. Trump annuncia da oggi guerra economica contro l'Iran, dopo che finisce di bombardare, cioè, qualsiasi paese lo aiuti subirà conseguenze economiche tremende. Exit insulta le pressioni, il segretario della difesa americano insulta le persone trans al Pentagono, non li addestriamo. E vabbè, questo è quanto le notizie dell'ultima ora dell'Ansa. Andiamo intanto in Inghilterra, c'è un'epidemia di salmonella, un morto e oltre 200 casi, colpa delle uova importate, fanno sapere dal governo. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio, noi ci risentiamo domattina con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo con La notte piccola delle gemelle Kessler, sigla d'apertura di Studio 1 del 1965.

E queste erano le gemelle Kessler con La notte piccola. Chiudiamo il giro notizie di oggi con gli ZZ Top con La Grange.

0: Bricci oggi con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci sentiamo domattina con il direttore. Solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Where'd everybody go?
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa. E ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire. E ricorda che è vietato morire. È vietato morire.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

C'era una volta. O anche due. Da da da da da. Oh oh. Two fingers.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
1: Quanto vuoi darmi?
0: Quello che vuoi, io sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
1: Non conosco prima.
0: Cosa? Vabbè, conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
1: Va bene.
0: Dai, muah, ti amo.

0: d'accordo.
1: Come stai?
2: Beh,
1: ma c'hai freddo?
3: Dove?
1: Ma do, a casa tua?
2: A Cluj, tra poco faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
3: Io sì.
2: Ma andiamo insieme al cimitire.
1: No, non lo so cos'è il cimitire.
2: Io robo, tu scopi la morti.
1: No, dai, che schifo, no, queste robe qua.
2: Ma perché prendiamo tutta la soldi?
1: Cioè, spiegami sta roba.
2: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
1: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
3: Sto pazzo.
1: In Romania, ma andiamo subito.
2: In Romania?
1: Sali in macchina che andiamo, dai.
2: In Romania quando va...
3: Ascolta,
1: però dai, cazzo, non urlare così.
2: Quando muore uno,
1: sì,
2: lo metti al cimitero con tanto soldi.
1: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
2: Sì, sono sana anche voi.
1: Ciao, amore.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocap torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi è 20 agosto 2026, è giovedì, andiamo a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, prima pagina. Il Morrone brucia ancora, complici vento e tre canadair in avaria, si riaccendono i focolai sul monte in fiamme da 11 giorni, Marsiglio parla di giorno maledetto, Cavallari e Menna attaccano carenze nella protezione civile. Stasera su Rete 8, quando dissi di no a Berlusconi, lui dice sono resiliente. Buco da 6 milioni, si indaga per truffa, Campri, la procura dà il via ai primi interrogatori, ascoltati politici e dipendenti del comune. A Rostiland per 4, Torino di Sangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, gli unici paesi ancora in corsa. Poi sabato a Pescara, a Terra Sound, c'è Mannarino, l'artista romano senza confini. Domani la festa con i fedeli, Don Felice, 70 anni in chiesa, sacerdote, 96enne, alla guida della parrocchia di Santa Lucia. Teramo, caldo record, aiuole secche, alberi malati, verde in crisi. Poi Giulio Nova, centro storico nel degrado, esposto dei turisti. Andiamo sul soppalco, Fratelli d'Italia in comizio al mare, i record di Meloni, Donzelli contro tutti. Poi scuole senza presidi, il caso Abruzzo arriva a Valditara. Vediamo gli approfondimenti che riguardano gli incendi. Brucia la montagna di Celestino V, vento forte, guasti ai Canadair, il Morrone ancora tra le fiamme, incendio senza tregua da 11 giorni in avaria tre velivoli, nuova visita di Marsilio e Scelli. E accusano Menna e Cavallari di Abruzzo Insieme carenze nella protezione civile, ruoli chiave scoperti, servono professionisti. E ancora continua l'inchiesta del centro sui politici abruzzesi e su quello che fanno, uno spreco da 3 milioni di euro e su 4 ministri nessuno risponde. Si continua a parlare delle interpellanze di D'Alfonso. Tra le 125 interrogazioni parlamentari del deputato D'Alfonso, una riguarda la città della musica. Dopo 23 anni e tanti soldi spesi, il palazzo sul fiume Pescara resta incompiuto e abbandonato. Fratelli d'Italia in riva al mare, il comizio di Fratelli d'Italia in spiaggia, i record del governo Meloni, Schleiner, Ranucci e i migranti. Ad Alba Adriatica i fratelli d'Abruzzo accolgono Mazzi, Donzelli e Fidanza. L'attacco al conduttore di Report, il programma va difeso dai suoi amici. Terme di Caramanico, Di Marco, Acari, ammessa, c'è bisogno di trasparenza. La collaborazione con Rete 8 del centro, Nicoletta Verini, nel 2001 dissi no a Berlusconi, 3 anni dopo ci ripensai, l'assessore alla salute né ottimista né pessimista, sono resiliente, non è resiliente con ottimista e pessimista, però va bene, i mesi difficili della malattia, mai piangersi addosso e andare avanti. Primo piano, il nuovo anno scolastico, verso la riapertura mancano i presidi nelle scuole, il caso Abruzzo arriva a Valditara, il deputato di Azione Sottanelli presenta un'interrogazione parlamentare, speriamo che a questa risponderanno, su 17 assegnazioni solo 5 saranno interessate da nuove nomine, in 12 casi si andrà avanti con le reggenze. Il criterio del Ministero favorisce la Marsica e il Chietino, penalizzati Teramo e Pescara. Teramo sembra fortunato. Supplenze, ora i prof aspettano le nomine. Conto alla rovescia per la pubblicazione dei primi bollettini. Assegnazioni provvisorie ancora da definire. Continua anche l'inchiesta sul vino e sulla vendemmia. Vendemmia e clima impazzito. Irrigazione intelligente dell'uva. Nuova tecnica made in Abruzzo, lo studio del ricercatore dell'Università di Bologna Valentini per contrastare caldo estremo e siccità. Combina due modalità, acqua a goccia per lo stato idrico della vite e nebulizzazione per raffreddarla. L'evento di Pasquetta 2027, qua si lavora tanto in anticipo, adesso è corsa a 4 per ospitare a Rostiland, Torino di Sangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, sono i vincitori del video contest, ora i sopralluoghi decisivi degli organizzatori, l'annuncio finale l'8 dicembre. Le crisi internazionali, l'Iran minaccia l'Europa, nel mirino di Teheran finiscono le basi americane sul territorio del vecchio continente.

Trump vuole incontrare Kim Jong-un, Pyongyang è una potenza nucleare, Washington valuta una visita in autunno. La vicenda Ranucci e l'ipotesi sospensione sarebbe una scelta politica, il legale del conduttore di Report esprime dubbi sulle decisioni attese nei prossimi giorni della RAI, emergono indiscrezioni su un possibile incarico alternativo, la Vitola gli scrisse rischi la salute. La Lega è l'osservata speciale dell'estate, timoni incrociati tra legge elettorale e manovra, niente scossoni al governo. E continua l'effetto domino delle mirabolanti scelte fatte dai nazionalisti in Europa. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rimanda 4 dublinanti in Italia, i richiedenti asilo già trasferiti in treno o in autobus. Le opposizioni all'attacco, la misura è una conseguenza del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Calenda, il nostro governo ha aperto il vaso di Pandora.

Speranze finite, ultraleggero caduto, ritrovato l'aereo e i corpi delle vittime. Decisiva segnalazione di una donna per individuare l'area cordoglio per i due avvocati tra Roma e la Basilicata. Sbranato da due Rottweiler in campagna, tragedia nel Salento, indagini sul proprietario dei cani, scatta l'allarme, lupi in Puglia e Romagna. Intanto resta in carcere il 15enne a Malta, sospettati legami con il gruppo 764, rete di estorsioni informatiche. Teramo, il buco da 6,6 milioni in comune, Campli in comune, conti in rosso, interrogatori al via, la procura ora indaga per truffa. L'inchiesta contro ignoti, dipendenti, amministratori e consiglieri sentiti come persone informate sui fatti. L'autorità giudiziaria non esclude la nomina di un consulente dopo l'acquisizione di vari documenti. Minaccia l'ex compagna, ti brucio la casa. Dopo la denuncia della donna scatta l'ammonimento del questore, sotto accusa un cittadino tunisino. Emergenza climatica, spazi verdi in città, piante e aiuole secche, e per il vicepresidente degli agronomi servono più cure e cambio culturale. No, serve l'acqua, credo che basti l'acqua. Palme nane morte, alberi giunti a fine vita e poca ombra. Io credo che con l'acqua. L'evento al Parco Fluviale, un'area a campeggio per l'Irish Festival, che è stato appunto preso a notaresco. Inizia l'inserto dell'Aquilone al Terra Sound 2026. Sabato c'è Mannarino, artista senza confini. Vediamo se c'è qualcosa su Giulianova, che no. Metterei sopra in alto, grande, Giulianova, Teramo, no. Vediamo di qua. Vabbè. Beh, leggetelo sotto l'ombrellone perché sono tante pagine, quindi questo qualcosa ci scappa. Montorio, il vertice sulla sicurezza, allarme furti, aumentano i controlli, intrusioni notturne, case svaligiate e colpi sfumati, le frazioni nel mirino dei malviventi, riunito il tavolo in prefettura. Nella foto vedete il tavolo. Comitato di quartiere scippato degli spazi, il consigliere Corona di Fratelli d'Italia critica la nuova destinazione dell'ex scuola elementare di Villa Pavone. Ancora in provincia di Teramo, tra fede e ricordi, Don Felice, i 70 anni da sacerdote, festa per lo storico parroco 96enne. Strada ancora chiusa a Mociano e polemica, i gruppi di opposizione chiedono chiarimenti a sindaco e assessori. Intanto a Isola sono state scoperte nuove mini discariche abusive, il comune controlla le telecamere per individuare i responsabili. Alba Adriatica, soccorso con l'elicottero, scontro sulla ciclabile, ventenne grave, il giovane turista di Guidonia era in sella a una bici elettrica finita contro un pedone, il ragazzo.

ha battuto la testa. È stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. Blitz nella spiaggia libera, rimossi 150 ombrelloni a Tortoreto, l'intervento contro gli abusivi. Alba Adriatica, messa con 400 giovani croati nella chiesa di Villafiore. Viveva a Martinsicuro, si è spento a 75 anni, addio a D'Aleno, una vita dedicata al calcio. Giulianova, decoro urbano, le criticità dell'estate, centro storico nel degrado, c'è l'esposto. Un gruppo di turisti scrive al comune: rifiuti abbandonati lungo le strade e utilizzo abusivo degli immobili dell'ente. Non sono casi sporadici e isolati, si tratta di una situazione cronica che crea problemi igienici e sanitari. Cinema al Porto, c'è un fuori programma con un omaggio a Fellini, poi continuano i documenti relativi alla situazione della statale 80 a Colleranesco con gli attraversamenti pedonali pericolosissimi, anche evoluzioni sostenibili, se sostenibile dice, servono interventi urgenti per la sicurezza sulla statale 80. La giunta si attivi anche con l'ANAS per il varo di un piano strategico. L'ultimazione della Teramo Mare. Via la nuova gestione al bar Asso di Picche, lo storico bar del Lido, al re degli Aperi Street, Franceschiello e la famiglia Marcellini che adesso lo gestiscono. Carenze di personale, l'appello a Roseto, una sola dirigente per due scuole, Nunez chiama l'ufficio regionale, non è dato sapere se hanno risposto. Subito un regolamento per la riserva, danni in Civita Ferragosto, le associazioni chiedono un codice di comportamento per gli ingressi. Cartelli vecchi e marciapiedi rotti in Piazza Ungheria, i residenti chiedono interventi di manutenzione. Pineto, la sicurezza sul territorio, la polizia locale, controlli rafforzati per gli eventi e le gare sportive, il piano in vigore dal 29 agosto a fine anno, previsti posti di blocco e attività sulle strade fino all'una, ispezione nei parchi e negli spazi pubblici per prevenire atti vandalici e situazioni che creano degrado. Domani a Pineto, iniziativa dei giovani di sinistra, precari di servizi turistici, scatta la mobilitazione. Notte blu, in 30.000 fanno festa, Silvi, piazza e lungomare invasi da visitatori per l'evento, durato fino all'alba. Pescara, tragedia durante le ferie a Loreto, Fabio trovato morto a 54 anni, malore mentre lavora tra gli ulivi. E ancora divieti di balneazione, bagni vietati, oggi il responso, ma in pochi rinunciano ai tuffi. Sono attesi in mattinata i risultati delle controanalisi, tra le cause possibile sversamento di una barca, ieri confusione in spiaggia per i cartelli dei divieti affissi in ritardo, il balneatore malinteso col comune. 40 anni di attività è forse la prima volta che in una zona così ampia vengono superati i parametri di balneabilità. Il Chieti a Pianella è polemica, prima lo striscione contro i neroverdi, poi il post dopo le scuse del sindaco. A Montesilvano, stagione strepitosa, voto 9 dice appunto il sindaco, e De Martinis svela il sogno, prossima estate con Vasco, il primo cittadino già al lavoro per un grande nome da portare al Music Arena, siamo gemellati con Zocca, l'ho detto anche al suo amico Curreri, ci proviamo. L'Aquila, perdonanza, tesori ritrovati, la tela della bolla torna a casa dopo un'attesa lunga, 17 anni, svelata l'opera di Berrettini, fresca di una delicata opera di restauro in Trentino Alto Adige, il sindaco Biondi, Trento ci ridiede la speranza nel 2009 e oggi ci ridà un pezzo di storia. La fiaccola nelle mani dei disabili, saranno loro a trasportare il fuoco del Morrone nella chiesetta rupestre di Acciano. Giovane pestato e trovato a terra, si indaga sul Mona, non poteva essere altrimenti se non sul Mona, movida violenta, un 21enne straniero ferito in centro, portato in ospedale in codice rosso. Insomma, un anno che leggiamo di cronaca nera sul Mona,
può essere che non si riesce a risolvere il problema, ma vabbè. Allora, andiamo all'Aquila. Casa del sesso, la cinese nega le accuse, mai preso soldi né gestito clienti, non parlo una parola di italiano, traduttore immagino. La difesa della donna tramite avvocato appunto e traduttore. Anni di violenza in casa, arrestato 33enne, il giovane è stato fermato in flagranza dalla polizia e accusato di maltrattamenti e tentata estorsione, sempre all'Aquila. Sparo al lupo, Roberto Fiore sta con Rossi, il segretario nazionale di Forza Nuova, non poteva essere altrimenti, a sostegno dell'allevatore di Ofena sul caso Noi Cattaro, che dopo aver minacciato di sparare al lupo in Puglia, quel lupo che era vicino alle case in Puglia, via Facebook, si è meravigliato che sono andati i carabinieri a casa e hanno trovato e hanno fatto una perquisizione e poi hanno trovato svariate fra pistole e fucili. Però lui si è meravigliato. Chieti, bizzi dei carabinieri nel Foggiano, bancomat assaltati con le bombe, 7 arresti, in carcere la banda responsabile di ben 12 assalti in pochi mesi. Decisive le celle telefoniche, colpi per oltre 220.000 euro. Ex detenuti sfruttati, affidata alla struttura, il tribunale nomina 2 amministratori giudiziari per l'ex responsabile che è in carcere, atteso il riesame. Il giorno del dolore, 3 città in lutto per Diomede, addio al papà ucciso da un pugno. Lanciano, Fossa Cesia e Altino piangono Barchiesi, 50 anni, vittima del colpo inferto da un 18enne. Il collega del reparto verniciatura di Stellantis avvia una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Una 75enne anche in provincia di Chieti, dopo il caso in provincia di Teramo dell'85enne, infetta dal virus West Nile, il primo caso in provincia di Chieti, la donna con patologie pregresse ricoverata a malattie infettive. Sport, Serie A, Inter a un passo da Jones, Barcellona, idea, Lautaro. Atalanta, oggi il battesimo in Europa, alle 20.30 a Bergamo c'è la Poeta e la Viv per i playoff della Conference League. Tennis, Cobolli, una rimonta da urlo, batte Jodar e vola ai quarti. Serie C, Pescara, colpo a sorpresa, ecco il trequartista d'ausilio. Il fantasista arriva in prestito dall'Avellino ed è pronto per l'esordio di sabato. Tanto la Vispesaro vorrebbe l'ex pescarese Nicastro e da Pineto il Di Giuseppe, superiamo i 50 punti. Il direttore sportivo indica la rotta, girone duro, vogliamo fare bene, a Latina non bisogna commettere errori. I rossoblù vincono 3-0, buon test dell'Aquila a Montereale che incontreremo in Coppa Italia. Il 30, Sparacello fa doppietta. Teramo, altra pioggia di gol, Costanzi va alla Recanatese, i biancorossi di Pomante al Bonoli stravolgono 6-1, il Ponte Romano in amichevole. Sabato altra gara contro il Pescara Primavera, abbonamenti, ecco quota 600. L'amichevole dei giallorossi, Giulianova Tris al Nereto, in prova il polacco Cicci, e non ho idea di come si pronunci questo nome, comunque Cicci se è italiano, se si leggesse in italiano, e si aspetta ancora un portiere. Non è stata una bella partita quella di ieri, in realtà è stata sbloccata da un rigore di Martiniello per poi andare a 2 gol quasi in contropiede, comunque nella seconda metà del secondo tempo in realtà, quindi non è stata una bella partita, però vedremo. Il Chieti è in cantiere aperto, Boccacci verso il sì, siamo in eccellenza, domenica c'è la Coppa, corsa contro il tempo per tesserare calciatori e tecnico. Dilettanti ancora, eccellenza verso il decollo, domenica appunto c'è la Coppa Italia. Credo di aver terminato con il centro, sì, è il momento di passare al Messaggero, Abruzzo. Mare inquinato, caccia agli scarichi abusivi, a Pescara e Tortoreto si cercano gli sversamenti, oggi le nuove analisi ARPA. 7 arresti per 5 colpi nella provincia di Chieti, bancomat fatti esplodere, stroncata banda di Cerignola. Scusate. Muore a 54 anni per la puntura di un calabrone, tragedia a Loreto Prutino, la vittima è Fabio Schiavone,
trovato il nido degli insetti, indagini affidate ai carabinieri. Dubito si possano arrestare gli insetti, però. Oggi i funerali Lanciano, Fossa Cese e Altino si fermano per il saluto a Diomede, il papà purtroppo colpito da un pugno è morto, poi Farra figlio di un patriot, Velox non omologato, raffica di ricorsi in arrivo. L'Aquila, maxi palco a Colle Maggio, tripode, due accensioni per la perdonanza in TV. West Nile, una 75enne, secondo caso in Abruzzo. Neon sul soppalco, nuovo piano di protezione civile contro incendi, allagamenti all'Aquila. The Abruzzeser mette in mostra ad Atri l'anima della regione. Serie C, mercato Pescara arriva ad ausilio, ma può sfumare Parigi in attacco. Doppia accensione del tripode, siamo un approfondimento regionale per la perdonanza in TV e un maxi palco a Colle Maggio. Domenica sera la cerimonia di apertura in diretta su Rai 1 dalle 21.40 a mezzanotte. Il maestro De Amicis, dobbiamo cercare di mantenere un linguaggio comprensibile. Pescara, mare inquinato da liquami, controlli sulle attività nel mirino, scarichi abusivi, il comune ha chiesto verifiche, ARPA e guardia costiera a caccia del responsabile, in vigore il divieto di balneazione, solo oggi ci sarà il responso delle nuove analisi. Il sindaco Masci ha ipotizzato lo sversamento in acqua di un'imbarcazione da accertare. Maxi operazione a Rancitelli, sequestrati 50 grammi di cocaina, arrestato un pusher 53enne. Morto per una puntura di calabrone, trovato il nido, indagini dei carabinieri, gli abitanti della zona avevano notato nei giorni scorsi questi insetti vicini agli ulivi. Ancora Pescara, ancora movida e rumori molesti, 4 posti nel tavolo tecnico per residenti e gestori. Non c'era il tavolo questa volta, ma in foto potete vedere un tavolino. San Donato, agente ferito da un detenuto psichiatrico. L'Aquila, a casa d'appuntamenti, la donna cinese nega tutto, ma i clienti la riconoscono. La 44enne interrogata ieri si è detta estranea ad ogni accusa, ma per 4 uomini è quella che gestiva gli incontri e i soldi. Protezione civile, nuovo piano contro incendi e allagamenti, come le rivede lo strumento operativo affidandosi a una società di ovindoli. Taranta, l'aggiornamento porterà a un censimento delle persone fragili. E ancora all'Aquila, cocaina tra i carrelli del supermercato, a processo due giovanissimi spacciatori. Sulmona, Morrone, brucia ancora, distrutti 300 ettari, in allerta 50 abitanti della zona alta. Da Vezzano un quartiere sotto scacco dei ladri, scalzagallo, rabbia e paura fra i residenti, l'ultimo colpo nella villa di un professionista. Gli abitanti sono messi in rete per segnalare tutto alle forze dell'ordine. Sulmona, botte in centro, gestore di un locale picchia un cliente. Avezzano, la fanfara dei carabinieri per il nuovo monumento ai caduti. Chieti, autovelox in funzione prima dell'omologazione, rischio raffica di ricorsi. E sulla statale 81 a Fara figlio Rumpetri, attivato ad aprile ma validato a luglio, parla l'avvocato di una infermiera, per lei 20 multe, ne ha impugnate 5. Università, salto avanti in classifica, ora è tra le migliori 900 al mondo. Questa di Chieti. Codice rosso, ti faccio fare la fine di quelle uccise, lei denuncia marito violento nei guai. Vasto, bancomat fatti esplodere, stroncata banda pugliese, blitz dei carabinieri di Vasto a Cerignola, arrestate 7 persone, la tecnica della marmotta. Le indagini dopo l'assalto a Gissi un anno fa, colpi a San Salvo, Fossa Cesia, Ortona e Tollo. Lanciano, Fossa Cesia e Altino si fermano per il funerale di Diomede Barchesi. Teramo, minacce e appostamenti anche qui all'ex compagna, tunisina obbligato a colloqui psicologici. Ti brucio la casa, distruggo il tuo lavoro, massacro di botte tuo figlio, alcune frasi rivolte alla donna. Anche il messaggero fa le sue condoglianze per la scomparsa della scultrice Maria Luisa Falanga. Noi ieri ne abbiamo dato anche
La notizia poi, mare inquinato e un giallo a Tortoreto, scattano le video ispezioni, caccia sversamenti abusivi nella rete di raccolta dell'acqua piovana, oggi l'esito delle nuove analisi dell'ARPA per annullare il divieto di balneazione. Incidente sulla ciclabile, sempre ad Alba Adriatica, grave un turista di 23 anni. Sicurezza, arrivano 50 nuove telecamere, sempre a Teramo. Bene. Lo sport. Pescara, c'è d'ausilio, si allontana Parigi. Cola Nero, la sfida dei mondiali paralimpici, qua parliamo addirittura di canottaggio, scusate. L'Aquila, tre reti a Montereale, Sparacello c'è, i rossoblu convincono, trascinati dai gol dell'attaccante, domani la presentazione, sabato il test club con Trastevere. Teramo travolge, Ponte Romano 6-1, avvio super, doppiette di Pier Federici e De Negri, assegno anche di Achité. Giulianova cala il tris e supera l'esame Nereto. La Sant perde De Meio, ecco Montuori e Pilone, il difensore infortunato ma arrivano i rinforzi, accordo per Del Monte. A Sulmona finisce pari tra Ovidiano e Chieti, Petrella risponde a Gonzales, parliamo appunto anche qui di eccellenza. Bene, facciamoci una prima nazionale, dopodiché andiamo in stacchi. La minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa. La NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Il piano della difesa italiana, l'Italia alza le sue barriere con radar e sensori nei cieli. Missili intercettori, il resto non ce l'abbiamo, quindi li vedremo arrivare e basta. Le opposizioni, ora elezioni, caos, corruzione in Ucraina, indagata la vice di Zelensky. Schengen e Spagna, il governo valuta la proroga e l'Austria annuncia trasferiti migranti in Italia. Ranucci, centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina alla sostituzione. Le donne uccise a Ferragosto, sottovalutazione anche a Colleferro, Tania aveva denunciato 7 volte l'ex e ora il ministero invia gli ispettori. La nuova lingua della generazione Z, ecco il dizionario delle spiagge, il racconto dell'estate italiana, un pezzo di colore. E invece abbiamo fotonotizia a centropagina, mercato, preso il difensore dell'Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese, mosse Lazio, Sutalo e Dieng. Stoppalco, il restauro è finito, torna la bellezza dell'Arco di Giano, la Porta degli Dei di Roma, poi quel Massimo Ghini, Io e la Cernia che incubo, racconti estivi dei VIP romani, poi folla Piazza del Popolo, Lucisano, il saluto di Roma e del cinema al creatore di Stella. Bene, queste le ultime notizie dalla prima pagina nazionale del Messaggero, salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno, buondì, Valentina Campeti, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Loredana Giaffoni, Rossella Mattiucci e Attilio Torquati, buongiorno a tutti voi. Allora è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: E allora sentiamolo Pierluigi, vediamo un po' cosa ci racconta del meteo, che c'è questa possibilità di pioggia venerdì, ma comunque cambierà il tempo, vediamo cosa ci dice.

0: Pronto? Buongiorno. Che ci dici?
1: Le correnti sono da sud-ovest perché ieri è fatto molto caldo, infatti soprattutto all'interno dove ci sono stati valori superiori ai 36 gradi, perché sta spingendo una depressione che dal nord Europa si adagerà sul nord Italia a partire da oggi, causerà dei temporali di forte intensità, qui noi continuerà a spingere le correnti sud-occidentali che domani piegheranno ad ovest. Ci sarà un calo delle temperature perché la depressione con l'annessa perturbazione si spingerà anche sulle regioni centrali per poi andare verso i Balcani e quindi scomparire, quindi il sud non sarà interessato. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, domani invece nel pomeriggio avremo degli addensamenti nuvolosi a partire dall'interno con piogge temporali sulle aree interne che viaggeranno anche verso la costa, interessando anche lambendo la costa con delle piogge di debole intensità. Quindi domani avremo nel pomeriggio l'arrivo di questa perturbazione che porterà delle piogge sulle aree interne e nel tardo pomeriggio anche sulla costa, con una diminuzione delle temperature di 3-4 gradi. Da sabato però torna il tempo stabile e soleggiato e soprattutto tra lunedì e martedì ci sarà anche una risalita termica, perché scorrazzeranno ancora perturbazioni sul nord Europa e sul nord Italia, interessando il centro e il sud con risalite di aria calda da sud-ovest. Quindi in realtà non ne usciremo da questa fase, a parte nel pomeriggio di domani, perché il tempo sarà ancora dominato da correnti sud-occidentali secche. Quindi attenzione purtroppo, perché si favorirà ancora una volta gli incendi sulle aree interne, dove oltre l'evento di Ripeccio abbiamo molto secco, dovuto appunto al fatto che ha piovuto veramente poco quest'estate. Per avere un cambiamento del tempo probabilmente dovremo aspettare giovedì, venerdì la prossima settimana, quando forse una perturbazione si abbasserà anche sul centro e sud Italia. Allora a quel punto saremo coinvolti e ci sarà un calo più sensibile delle temperature, quindi sempre verso la metà della terza decade del mese, se non fine terza decade del mese.
0: Ok, quindi comunque non è finita ancora l'estate. Manteniamo.
1: Assolutamente no, ancora c'è molto tempo. È finito l'anticiclone africano, però le risalite africane continuano, appunto perché c'è queste depressioni che adesso iniziano ad arrivare sul nord Europa e il centro Europa. Vabbè, questo è per quel che riguarda il tempo. Sabato inizia il campionato, l'Inter ha preso Curtis Jones, giocatore del Liverpool, e secondo me con questo giocatore ha fatto un salto ulteriore di livello, perché è un giocatore per me fortissimo. Però vediamo.
0: Parte prima, vedremo poi come parte prima l'Inter.
1: Già favorita, vedremo. Secondo me ancora qualcosa in più. Dicono che forse potrebbe prendere anche Gabriel Jesus, adesso vedremo.
0: Va bene. Ci aggiorniamo domattina col direttore. Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Allora, sentite il meteo, è il momento di passare alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcafè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcafè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcafè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcafè.it.
0: Allora, oggi è 20 agosto e si ricorda San Bernardo, nato in Francia nel 1090. Bernardo, dopo Roberto, Alberico e Stefano, fu padre dell'ordine cistercense. L'obbedienza e il bene della Chiesa lo spinsero spesso a lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle più gravi questioni politico-religiose del suo tempo. Maestro, guida spirituale ed educatore di generazioni di santi, lasciò nei suoi sermoni il commento alla Bibbia e alla liturgia, un eccezionale documento di teologia monastica tendente, più che alla scienza, all'esperienza del mistero. Morì a Chiaravalle il 20 agosto 1153. E facciamo quindi tanti auguri a chi si chiama Bernardo, di buon onomastico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno all'ex assessore Katia Verdecchia, auguri Katia, Armando Mattiucci, Luigi Di Gennaro, Francesca Colucci, Ines Consuelo, Adamo, Mattia, D'Antonio. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. È il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie dell'almanacco del giorno.
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Lunedì in via Nazariosauro e via Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
8: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Rientriamo in studio e andiamo appunto a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è giovedì 20 agosto, la cosa più importante è divertirsi mentre si suona, se ti diverti il pubblico lo sente. Il segreto è restare una band, 3 persone che si fidano l'una dell'altra. Le 2 frasi sono di Frank Lee Beard. Nato l'11 giugno 1949, morto il 17 agosto 2026, è stato un batterista statunitense militante degli ZZ Top, fin dagli esordi. È stato l'unico dei 3 membri a non portare una lunga barba, vabbè, bensì corta e con un paio di baffi. Il brano degli ZZ Top, dove la batteria di Frank Lee Beard è più evidente, pulita, riconoscibile e portante, è La Grange. È il pezzo in cui Beard costruisce l'intero carattere del brano. Suffle texano perfetto, cassa rullante. Poi ascolteremo anche questa giornata, la giornata mondiale della zanzara. Simpatica. Ricorrenza dedicata alla prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare e alla ricerca scientifica sui vettori come Aedes e Anopheles. Data per nata per sensibilizzare su dengue, malaria, chikungunya e West Nile, che di attualità adesso nella nostra regione, richiama l'attenzione sulle strategie di controllo, sulle disinfestazioni urbane e sui programmi sanitari nelle aree tropicali. Iniziative di fondazioni mediche e centri epidemiologici promuovono studi, monitoraggi e campagne informative per ridurre la diffusione dei vettori e proteggere le popolazioni esposte. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.40 la temperatura era di 26,3 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 40, peggiorata rispetto a ieri, ma comunque è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.15, tramonta alle 20.01, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 46 minuti. La luna sorge alle 14.51, tramonta alle 23.32, la fase lunare al primo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 20 agosto 1901, 125 anni fa, Salvatore Quasimodo, poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1959. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Alice ed Helen Kessler, ballerine e cantanti, La notte è piccola, sigla d'apertura di Studio 1 nel 1965, è la canzone che ascolteremo dopo. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Carla Fracci, ex prima ballerina del teatro alla Scala. Fatti nella storia: 20 agosto 636, ovvero 1390 anni fa, battaglia dello Yarmouk. Le truppe arabe di Khalid ibn al-Walid stravolgono l'esercito bizantino di Eraclio I dopo giorni di scontri durissimi. La cavalleria mobile di Khalid aggira le linee imperiali, spezza la difesa e costringe i bizantini alla ritirata verso il Giordano. La sconfitta apre ai califfati la strada verso Siria e Palestina, segnando il crollo del controllo romano d'Oriente sulla regione. 20 agosto 1191, 835 anni fa, assedio di Acri. Riccardo I ordina l'uccisione di circa 2000 prigionieri musulmani dopo la caduta della città. La terza crociata è nel pieno, le trattative con Saladino si bloccano, i fornimenti tardano, la pressione militare aumenta, Riccardo decide l'esecuzione dei prigionieri come atto dimostrativo e come risposta al mancato scambio ostaggi. L'episodio resta uno dei momenti più duri e controversi della campagna crociata, segnato da violenza e da un uso politico della forza. 20 agosto 1981, 45 anni fa, dopo 60 giorni di sciopero della fame, Mickey Devine muore, è il decimo e ultimo dei detenuti repubblicani a lasciarsi morire per ottenere il riconoscimento dello status politico. La protesta, iniziata con Bobby Sands, scuote l'Irlanda del Nord, divide Westminster e mobilita la comunità cattolica e segna uno dei punti più drammatici del conflitto. La morte di Devine chiude la serie degli Hunger Strikers del 1981, ma non spegne la tensione. Mays resta simbolo di resistenza, repressione e identità repubblicana. 20 agosto 1991, 35 anni fa, a Mosca più di 100.000 persone si radunano attorno al Parlamento sovietico per respingere il tentato golpe contro Mikhail Gorbaciov. La folla circonda la Casa Bianca russa, sostiene Boris Yeltsin, blocca i carri armati e manda un segnale decisivo ai golpisti del GKCP. La mobilitazione popolare, insieme al fallimento dell'azione militare, accelera il crollo dell'autorità centrale dell'URSS e apre la strada alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Quasimodo, questa è di Quasimodo. La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede personale, invece è universale. Una definizione chiara del suo modo di intendere la scrittura. Salvatore Quasimodo, nato il 20 agosto del 1901 a Modica, morto il 14 giugno 1968, è stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell'ermetismo, è considerato uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo. Ha contribuito alla traduzione di vari componimenti dell'età classica, tra cui opere liriche greche, ma anche di opere teatrali di Molière e Shakespeare. È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959. Grazie Vincenzo. Allora, prima di salutare i nostri amici su Facebook e ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono ultime notizie. Almeno 12 morti nel raid russo notturno su Kiev, ci sono anche almeno 32 feriti, per domani disposto il lutto cittadino. Fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, fallito tempo fa, condannato all'ergastolo, multa complessiva per circa 2,35 miliardi di dollari. Giappone, le esportazioni crescono a livelli record in luglio, più 23,2%, trainano le apparecchiature per semiconduttori, pesa il rincaro energetico. archiviazione per morte operatori umanitari a Gaza, l'Australia è indignata, ministro Penny Wong convocherà l'ambasciatore israeliano. Trump annuncia da oggi guerra economica contro l'Iran, dopo che finite bombardare, cioè, qualsiasi paese lo aiuti subirà conseguenze economiche tremende. Exit insulta le pressioni, il segretario della difesa americano insulta le persone trans al Pentagono, non li addestriamo. E vabbè, questo è quanto delle notizie dell'ultima ora dell'Ansa. Andiamo intanto in Inghilterra, c'è un'epidemia di salmonella, un morto e oltre 200 casi, colpa delle uova importate, fanno sapere dal governo. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio, noi ci risentiamo domattina con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo con La notte piccola delle gemelle Kessler, sigla d'apertura di Studio 1 del 1965.

E queste erano le gemelle Kessler con La notte piccola. Chiudiamo il giro notizie di oggi con gli ZZ Top con La Grange.

0: questi erano ZZ Top con Lagrange e chiudiamo il Radio Giro Notizie di oggi con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci sentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio

0: selfish.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.
e per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è 20 agosto 2026, è giovedì. Andiamo a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro, prima pagina. Il Morrone brucia ancora, complici vento e tre Canadair in avaria. Si riaccendono i focolai sul monte in fiamme da 11 giorni. Marsiglio parla di giorno maledetto. Cavallari e Menna attaccano carenze nella protezione civile. Stasera su Rete 8, quando dissi di no a Berlusconi, lui dice sono resiliente. Buco da 6 milioni, si indaga per truffa. Campi, la procura dà il via ai primi interrogatori, ascoltati politici e dipendenti del comune. Arrostiland per 4, Torino Isangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, gli unici paesi ancora in corsa. Poi sabato a Pescara, a Terra Sound, c'è Mannarino, l'artista romano senza confini. Domani la festa con i fedeli, Don Felice, 70 anni in chiesa, sacerdote, 96enne, alla guida della parrocchia di Santa Lucia. Teramo, caldo record, aiuole secche, alberi malati, verde in crisi. Poi Giulianova, centro storico nel degrado, esposto dei turisti. Andiamo sul soppalco, Fratelli d'Italia in comizio al mare, i record di Meloni, Donzelli contro tutti. Poi scuole senza presidi, il caso Abruzzo arriva a Valditara. Vediamo gli approfondimenti che riguardano gli incendi. Brucia la montagna di Celestino V, vento forte, guasti ai Canadair, il Morrone ancora tra le fiamme. Incendio senza tregua da 11 giorni in avaria tre velivoli, nuova visita di Marsilio e Scelli. E accusano Menna e Cavallari di Abruzzo Insieme carenze nella protezione civile, ruoli chiave scoperti, servono professionisti. Ancora continua l'inchiesta del centro sui politici abruzzesi e su quello che fanno, uno spreco da 3 milioni di euro e su 4 ministri nessuno risponde. Si continua a parlare delle interpellanze di D'Alfonso. Tra le 125 interrogazioni parlamentari del deputato D'Alfonso, una riguarda la città della musica. Dopo 23 anni e tanti soldi spesi, il palazzo sul fiume Pescara resta incompiuto e abbandonato. Fratelli d'Italia in riva al mare, il comizio di Fratelli d'Italia in spiaggia, i record del governo Meloni, Schleiner, Ranucci e i migranti. Ad Alba Adriatica i fratelli d'Abruzzo accolgono Mazzi, Donzelli e Fidanza. L'attacco al conduttore di Report, il programma va difeso dai suoi amici. Terme di Caramanico, Di Marco, Acari a Messa, c'è bisogno di trasparenza. La collaborazione con Rete 8 del centro, Nicoletta Verini, nel 2001 dissi no a Berlusconi, 3 anni dopo ci ripensai. L'assessore alla salute, né ottimista né pessimista, sono resiliente. Non niente resiliente con ottimista e pessimista, però va bene. I mesi difficili della malattia, mai piangersi addosso e andare avanti. Primo piano, il nuovo anno scolastico, verso la riapertura mancano i presidi nelle scuole, il caso Abruzzo arriva a Valditara, il deputato di Azione Sottanelli presenta un'interrogazione parlamentare, speriamo che a questa risponderanno, su 17 assegnazioni solo 5 saranno interessate da nuove nomine, in 12 casi si andrà avanti con le reggenze. Il criterio del Ministero favorisce la Marsica e il Chietino, penalizzati Teramo e Pescara. Teramo sembra fortunato. Supplenze, ora i prof aspettano le nomine. Conto alla rovescia per la pubblicazione dei primi bollettini. Assegnazioni provvisorie ancora da definire. Continua anche l'inchiesta sul vino e sulla vendemmia. Vendemmia e clima impazzito. Irrigazione intelligente dell'uva. nuova tecnica made in Abruzzo, lo studio del ricercatore dell'Università di Bologna Valentini per contrastare caldo estremo e siccità. Combina due modalità, acqua a goccia per lo stato idrico della vite e nebulizzazione per raffreddarla. L'evento di Pasquetta 2027, quasi lavora tanto in anticipo, adesso è corsa a 4 per ospitare a Rostiland, Torino di Sangro, Cupello, Trasacco e Capistrello, sono i vincitori del video contest, ora i sopralluoghi decisivi degli organizzatori, l'annuncio finale l'8 dicembre. Le crisi internazionali, l'Iran minaccia l'Europa, nel mirino di Teheran finiscono le basi americane sul territorio del vecchio continente. Pronta la replica della NATO che ribadisce: siamo pronti ad affrontare qualsiasi attacco e faremo sempre tutto il necessario per difendere tutti gli alleati. Inde Rajab, l'inchiesta dell'esercito israeliano, la bimba di 5 anni è stata uccisa dai soldati israeliani mentre chiedeva aiuto. Ancora guai per Zelensky, indagata la vice del suo staff sotto la lente dell'anticorruzione e altri fedelissimi del presidente accusati di riciclaggio di denaro. L'ex ministro Fedorov chiede nuove elezioni nel paese e valuta un viaggio negli Stati Uniti. Trump vuole incontrare Kim Jong-un, Pyongyang è una potenza nucleare, Washington valuta una visita in autunno. La vicenda Ranucci e l'ipotesi sospensione sarebbe una scelta politica, il legale del conduttore di Report esprime dubbi sulle decisioni attese nei prossimi giorni della RAI, emergono indiscrezioni su un possibile incarico alternativo, la Vitola gli scrisse rischi la salute. La Lega è l'osservata speciale dell'estate, timori incrociati tra legge elettorale e manovra, niente scossoni al governo. E continua l'effetto domino delle mirabolanti scelte fatte dai nazionalisti in Europa. Dopo Germania e Svizzera, anche l'Austria rimanda 4 dublinanti in Italia, i richiedenti asilo già trasferiti in treno o in autobus. Le opposizioni all'attacco, la misura è una conseguenza del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. Calenda, il nostro governo ha aperto il vaso di Pandora. Speranze finite, ultraleggero caduto, ritrovato l'aereo e i corpi delle vittime, decisiva segnalazione di una donna per individuare l'area cordoglio per i due avvocati tra Roma e la Basilicata. Sbranato da 2 Rottweiler in campagna, tragedia nel Salento, indagini sul proprietario dei cani, scatta l'allarme lupi in Puglia e Romagna. Intanto resta in carcere il 15enne a Malta, sospettati legami con il gruppo 764, rete di estorsioni informatiche. Teramo, il buco da 6,6 milioni in comune, Campli in comune, conti in rosso, interrogatori al via, la procura ora indaga per truffa. L'inchiesta contro ignoti, dipendenti, amministratori e consiglieri sentiti come persone informate sui fatti. L'autorità giudiziaria non esclude la nomina di un consulente dopo l'acquisizione.

con l'acqua. L'evento al Parco Fluviale, un'area a campeggio per l'Irish Festival, che è stato appunto preso a Notaresco. Inizia l'inserto dell'Aquilone al Terra Sound 2026. Sabato c'è Mannarino, artista senza confini. Vediamo se c'è qualcosa su Giulia Nova. Che, no, no. Tre sopra in alto, grande Giulianova, Teramo, no, vediamo di qua. Vabbè, leggetelo sotto l'ombrellone perché sono tante pagine, quindi questo qualcosa ci scappa. Montorio, il vertice sulla sicurezza, allarme furti, aumentano i controlli, intrusioni notturne, case svaligiate e colpi sfumati, le frazioni nel mirino dei malviventi, riunito il tavolo in prefettura. Nella foto vedete il tavolo. Comitato di quartiere scippato degli spazi, il consigliere Corona di Fratelli d'Italia critica la nuova destinazione dell'ex scuola elementare di Villa Pavone. Ancora in provincia di Teramo, tra fede e ricordi, Don Felice, i 70 anni da sacerdote, festa per lo storico parroco 96enne. Strada ancora chiusa a Mociano e polemica, i gruppi di opposizione chiedono chiarimenti a sindaco e assessori. Intanto a Isola sono state scoperte nuove mini discariche abusive, il comune controlla le telecamere per individuare i responsabili. Alba Adriatica, soccorso con l'elicottero, scontro sulla ciclabile, ventenne grave. Il giovane turista di Guidonia era in sella a una bici elettrica finita contro un pedone. Il ragazzo ha battuto la testa, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Teramo. Blitz nella spiaggia libera, rimossi 150 ombrelloni a Tortoreto, l'intervento contro gli abusivi. Alba Adriatica, messa con 400 giovani croati nella chiesa di Villafiore. Viveva a Martinsicuro, si è spento a 75 anni, addio a D'Aleno, una vita dedicata al calcio. Giulianova, decoro urbano, le criticità dell'estate, centro storico nel degrado, c'è l'esposto. Un gruppo di turisti scrive al comune, rifiuti abbandonati lungo le strade e utilizzo abusivo degli immobili dell'ente. Non sono casi sporadici e isolati, si tratta di una situazione cronica che crea problemi igienici e sanitari. Cinema al Porto, c'è un fuori programma con un omaggio a Fellini, poi continuano i documenti relativi alla situazione della statale 80 a Colleranesco con gli attraversamenti pedonali pericolosissimi, anche evoluzione sostenibile dice servono interventi urgenti per la sicurezza sulla statale 80. La giunta si attivi anche con l'ANAS per il varo di un piano strategico. L'ultimazione della Teramo Mare. Via la nuova gestione al Barrasso di Picchio, storico bar del Lido, al re degli Aperi Street, Franceschiello e la famiglia Marcellini che adesso lo gestiscono. Carenze di personale, l'appello a Roseto, una sola dirigente per due scuole, Nunez chiama l'ufficio regionale, non è dato sapere se hanno risposto. Subito un regolamento per la riserva, danni in Civita Ferragosto, le associazioni chiedono un codice di comportamento per gli ingressi. Cartelli vecchi e marciapiedi rotti in Piazza Ungheria, i residenti chiedono interventi di manutenzione. Pineto, la sicurezza sul territorio, la polizia locale, controlli rafforzati per gli eventi e le gare sportive, il piano in vigore dal 29 agosto a fine anno, previsti posti di blocco e attività sulle strade fino all'una, ispezione nei parchi e negli spazi pubblici per prevenire atti vandalici e situazioni che creano degrado. Domani a Pineto, iniziativa dei giovani di sinistra, precari di servizi turistici, scatta la mobilitazione. Notte blu, in 30.000 fanno festa, Silvi, piazza e lungomare invasi da visitatori per l'evento, durato fino all'alba. Pescara, tragedia durante

durante le ferie a Loreto. Fabio, trovato morto a 54 anni, malore mentre lavora tra gli ulivi. E ancora divieti di balneazione, bagni vietati oggi il responso, ma in pochi rinunciano ai tuffi. Sono attesi in mattinata i risultati delle controanalisi. Tra le cause possibile sversamento di una barca, ieri confusione in spiaggia per i cartelli dei divieti affissi in ritardo, il balneatore malinteso col comune. 40 anni di attività è forse la prima volta che in una zona così ampia vengono superati i parametri di balneabilità. Il Chieti a Pianella è polemica, prima lo striscione contro i neroverdi, poi il post dopo le scuse del sindaco. A Montesilvano, stagione strepitosa, voto 9, dice appunto il sindaco, e De Martinis svela il sogno, prossima estate con Vasco, il primo cittadino già al lavoro per un grande nome da portare al Music Arena. Siamo gemellati con Zocca, l'ho detto anche al suo amico Curreri, ci proviamo. L'Aquila, perdonanza, tesori ritrovati, la tela della bolla torna a casa dopo un'attesa lunga, 17 anni, svelata l'opera di Berrettini, fresca di una delicata opera di restauro in Trentino Alto Adige. Il sindaco Biondi, Trento ci ridiede la speranza nel 2009 e oggi ci ridà un pezzo di storia. La fiaccola nelle mani dei disabili, saranno loro a trasportare il fuoco del Morrone nella chiesetta rupestre di Acciano. Giovane pestato e trovato a terra, si indaga sul Mona, non poteva essere altrimenti se non sul Mona, movida violenta, un 21enne straniero ferito in centro, portato in ospedale in codice rosso. Insomma, un anno che leggiamo di cronaca nera sul Mona, può essere che non si riesce a risolvere il problema, ma vabbè. Allora, andiamo all'Aquila. Casa del sesso, la cinese nega le accuse, mai preso soldi né gestito clienti, non parlo una parola di italiano, traduttore immagino, la difesa della donna tramite avvocato appunto e traduttore. Anni di violenza in casa, arrestato 33enne, il giovane è stato fermato in flagranza dalla polizia e accusato di maltrattamenti e tentata estorsione, sempre all'Aquila. Sparo al lupo, Roberto Fiore sta con Rossi, il segretario nazionale di Forza Nuova, non poteva essere altrimenti, a sostegno dell'allevatore di Ofena sul caso Noi Cattaro, che dopo aver minacciato di sparare al lupo in Puglia, quel lupo che era vicino alle case in Puglia, via Facebook, si è meravigliato che sono andati i carabinieri a casa e hanno fatto una perquisizione e poi hanno trovato svariate fra pistole e fucili. Però lui si è meravigliato. Chieti, bizzi dei carabinieri nel Foggiano, bancomat assaltati con le bombe, 7 arresti, in carcere la banda responsabile di ben 12 assalti in pochi mesi. Decisive le celle telefoniche, colpi per oltre 220.000 euro. Ex detenuti sfruttati, affidata alla struttura, il tribunale nomina 2 amministratori giudiziari per l'ex responsabile che è in carcere, atteso il riesame. Il giorno del dolore, 3 città in lutto per Diomede, addio al papà ucciso da un pugno. Lanciano, Fossa Cesia e Altino piangono Barchiesi, 50 anni, vittima del colpo inferto da un 18enne. Il collega del reparto verniciatura di Stellantis avvia una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Una 75enne, anche in provincia di Chieti, dopo il caso in provincia di Teramo dell'85enne, infetta dal virus West Nile, il primo caso in provincia di Chieti, la donna con patologie pregresse, ricoverata a malattie infettive. Sport, Serie A, Inter a un passo da Jones, Barcellona, idea, Lautaro. Atalanta, oggi il battesimo in Europa, alle 20.30 a Bergamo c'è la Poeta e la Viv per i playoff della Conference League. Tennis, Cobolli, una rimonta da urlo, batte Jodar e vola ai quarti. Serie C, Pescara, colpo a sorpresa, ecco il trequartista d'ausilio, il fantasista arriva in prestito dall'Avellino ed è pronto per l'esordio di sabato.
Intanto la Vis Pesaro vorrebbe l'ex pescarese Nicastro e da Pineto il Di Giuseppe, superiamo i 50 punti. Il direttore sportivo indica la rotta, girone duro, vogliamo fare bene, a Latina non bisogna commettere errori. I rossoblù vincono 3-0, buon test dell'Aquila a Montereale che incontreremo in Coppa Italia. Il 30, Sparacello fa doppietta. Teramo, altra pioggia di gol, Costanzi va alla Recanatese, i biancorossi di Pomante al Bonoli stravolgono 6-1, il Ponte Romano in amichevole. Sabato altra gara contro il Pescara Primavera, abbonamenti, ecco quota 600. L'amichevole dei giallorossi, Giulianova Tris al Nereto, in prova il polacco Cicci, e non ho idea di come si pronunci questo nome, comunque Cicci se è italiano, se si leggesse in italiano, e si aspetta ancora un portiere. Non è stata una bella partita quella di ieri, in realtà è stata sbloccata da un rigore di Martiniello per poi andare a due gol quasi in contropiede, comunque nella seconda metà del secondo tempo in realtà, quindi non è stata una bella partita, però vedremo. Il Chieti in cantiere aperto, Boccacci verso il sì, siamo in eccellenza, domenica c'è la Coppa, corsa contro il tempo per tesserare calciatori e tecnico. Dilettanti ancora, eccellenza verso il decollo, domenica appunto c'è la Coppa Italia. Credo di aver terminato con il centro, sì, è il momento di passare al Messaggero, Abruzzo. Mare inquinato, caccia agli scarichi abusivi, a Pescara e Tortoreto si cercano gli sversamenti, oggi le nuove analisi ARPA. 7 arresti per 5 colpi nella provincia di Chieti, bancomat fatti esplodere, stroncata banda di Cerignola. Scusate. Muore a 54 anni per la puntura di un calabrone, tragedia a Loreto Prutino, la vittima è Fabio Schiavone, trovato il nido degli insetti, indagini affidate ai carabinieri, dubito si possano arrestare gli insetti, però. Oggi i funerali, Lanciano, Fossa Cese e Altino si fermano per il saluto a Diomede, il papà purtroppo colpito da un pugno è morto, poi Farra figliolo un Patriot, Velox non omologato, raffica di ricorsi in arrivo. L'Aquila, maxi palco a Colle Maggio, tripode, due accensioni per la perdonanza in TV. West Nile, una 75enne, secondo caso in Abruzzo. Andiamo sul soppalco, nuovo piano di protezione civile contro incendi, allagamenti all'Aquila. The Abruzzeser mette in mostra ad Atri l'anima della regione. Serie C, mercato Pescara arriva ad ausilio, ma può sfumare Parigi in attacco. Doppia accensione del tripode, siamo un approfondimento regionale per la perdonanza in TV e un maxi palco a Colle Maggio. Domenica sera la cerimonia di apertura in diretta su Rai 1 dalle 21.40 a mezzanotte. Il maestro De Amicis, dobbiamo cercare di mantenere un linguaggio comprensibile. Pescara, mare inquinato da liquami, controlli sulle attività nel mirino, scarichi abusivi, il comune ha chiesto verifiche, ARPA e guardia costiera a caccia del responsabile, in vigore il divieto di balneazione, solo oggi ci sarà il responso delle nuove analisi. Il sindaco Masci ha ipotizzato lo sversamento in acqua di un'imbarcazione, da accertare. Maxi operazione a Rancitelli, sequestrati 50 grammi di cocaina, arrestato un pusher 53enne. Morto per una puntura di calabrone, trovato il nido, indagini dei carabinieri, gli abitanti della zona avevano notato nei giorni scorsi questi insetti vicini agli ulivi. Ancora Pescara, ancora movida e rumori molesti, 4 posti nel tavolo tecnico per residenti e gestori. Non c'era il tavolo questa volta, ma in foto potete vedere un tavolino. San Donato, agente ferito da un detenuto psichiatrico. L'Aquila, a casa d'appuntamenti, la donna cinese nega tutto, ma i clienti la riconoscono. La 44enne interrogata ieri si è detta estranea ad ogni accusa, ma per 4 uomini è quella che gestiva gli incontri e i soldi. Protezione civile, nuovo piano contro incendi e allagamenti, come lo rivede lo strumento operativo affidandosi a una società di ovindoli Taranta. L'aggiornamento porterà a un censimento delle persone fragili.
E ancora all'Aquila, cocaina tra i carrelli del supermercato, a processo due giovanissimi spacciatori. Sul Morrone brucia ancora, distrutti 300 ettari, in allerta 50 abitanti della zona alta. Da Vezzano un quartiere sotto scacco dei ladri, scalzagallo, rabbia e paura fra i residenti, l'ultimo colpo nella villa di un professionista. Gli abitanti si sono messi in rete per segnalare tutto alle forze dell'ordine. Sul Mona botte in centro, gestore di un locale picchia un cliente. A Vezzano la fanfara dei carabinieri per il nuovo monumento ai caduti. Chieti, autovelox in funzione prima dell'omologazione, rischio raffica di ricorsi. E sulla statale 81 a Fara Figlio Rompetri, attivato ad aprile ma validato a luglio, parla l'avvocato di una infermiera, per lei 20 multe, ne ha impugnate 5. Università, salto avanti in classifica, ora è tra le migliori 900 al mondo. Questa di Chieti. Codice rosso, ti faccio fare la fine di quelle uccise, lei denuncia marito violento nei guai. Vasto, bancomat fatti esplodere, stroncata banda pugliese, blitz dei carabinieri di Vasto a Cerignola. Arrestate 7 persone, la tecnica della marmotta. Le indagini dopo l'assalto a Gissi un anno fa, colpi a San Salvo, Fossa Cesia, Ortona e Tollo. Lanciano, Fossa Cesia e Altino si fermano per il funerale di Diomede Barchesi. Teramo, minacce e appostamenti anche qui all'ex compagna, tunisina obbligato a colloqui psicologici. Ti brucio la casa, distruggo il tuo lavoro, massacro di botte tuo figlio, alcune frasi rivolte alla donna. Anche il Messaggero fa le sue condoglianze per la scomparsa della scultrice Maria Luisa Falanga. Noi ieri ne abbiamo dato anche la notizia. Poi mare inquinato e un giallo a Tortoreto, scattano le video ispezioni, caccia sversamenti abusivi nella rete di raccolta dell'acqua piovana. Oggi l'esito delle nuove analisi dell'ARPA per annullare il divieto di balneazione. Incidente sulla ciclabile, sempre ad Alba Adriatica, grave un turista di 23 anni. Sicurezza, arrivano 50 nuove telecamere, sempre a Teramo. Bene. Lo sport. Pescara, c'è d'ausilio, si allontana Parigi. Cola Nero, la sfida dei mondiali paralimpici, qua parliamo addirittura di canottaggio, scusate. L'Aquila, tre reti a Montereale, Sparacello c'è, i rossoblù convincono, trascinati dai gol dell'attaccante. Domani la presentazione, sabato il test club con Trastevere. Teramo travolge, Ponte Romano 6-1, avvio super, doppiette di Pier Federici e De Negri, assegno anche di Achité. Giulianova cala il tris e supera l'esame Nereto. La Sant perde De Meio, ecco Montuori e Pilone. Il difensore è infortunato ma arrivano i rinforzi, accordo per Del Monte. A Sulmona finisce pari tra Ovidiano e Chieti, Petrella risponde a Gonzales, parliamo appunto anche qui di eccellenza. Bene, facciamoci una prima nazionale, dopodiché andiamo in stacchi. La minaccia iraniana, raid contro le basi americane in Europa. La NATO pronti a reagire, Trump prepara nuove sanzioni. Il piano della difesa italiana, l'Italia alza le sue barriere con radar e sensori nei cieli. Missili intercettori, il resto non ce l'abbiamo, quindi li vedremo arrivare e basta. Le opposizioni, ora elezioni, caos, corruzione in Ucraina, indagata la vice di Zelensky. Schengen e Spagna, il governo valuta la proroga e l'Austria annuncia trasferiti migranti in Italia. Ranucci, il centrodestra lo vuole sentire in vigilanza, più vicina alla sostituzione. Le donne uccise a Ferragosto, sottovalutazione anche a Colleferro, Tania aveva denunciato 7 volte l'ex e ora il ministero invia gli ispettori. La nuova lingua della generazione Z, ecco il dizionario delle spiagge, il racconto dell'estate italiana, un pezzo di colore. E invece abbiamo fotonotizia a centropagina, mercato, preso il difensore dell'Ajax, Icardi lontano, si ripiega sul senegalese, mosse Lazio, Sutalo e Dieng.
Soppalco, il restauro è finito, torna la bellezza dell'arco di Giano, la porta degli dei di Roma, poi quel Massimo Ghini, io e la cernia che incubo, racconti estivi dei VIP romani, poi folla piazza del popolo, Lucisano, il saluto di Roma a, e del cinema al creatore di Stella. Bene, queste le ultime notizie dalla prima pagina nazionale del Messaggero, salutiamo i nostri amici. Buongiorno ad Antonella Leoni, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno, buondì, Valentina Campeti, Paola Cicconi, Loriana Ciccioni, Max Rastelli, Betty Alma, Loredana Giaffoni, Rossella Mattiucci e Attilio Torquati. Buongiorno a tutti voi. Allora, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Casalena, il meteo e tutte le altre nostre rubriche.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: E allora sentiamolo Pierluigi, vediamo un po' cosa ci racconta del meteo, che c'è questa possibilità di pioggia venerdì, ma comunque cambierà il tempo, vediamo cosa ci dice.

0: Pronto? Buongiorno. Che ci dici?
1: Le correnti sono da sud-ovest perché ieri è fatto molto caldo, infatti soprattutto all'interno dove ci sono stati valori superiori ai 36 gradi, perché sta spingendo una depressione che dal nord Europa si adagerà sul nord Italia a partire da oggi, causerà dei temporali di forte intensità, qui a noi continuerà a spingere le correnti sud-occidentali, correnti sud-occidentali che domani piegheranno ad ovest. Ci sarà un calo delle temperature perché la depressione con l'annessa perturbazione si spingerà anche sulle regioni centrali per poi andare verso i Balcani e quindi scomparire, quindi il sud non sarà interessato. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, domani invece nel pomeriggio avremo degli addensamenti nuvolosi a partire dall'interno con piogge temporali sulle aree interne che viaggeranno anche verso la costa, interessando anche lambendo la costa con delle piogge di debole intensità, quindi domani avremo nel pomeriggio l'arrivo di questa perturbazione che porterà delle piogge sulle aree interne e nel tardo pomeriggio anche sulla costa, con una diminuzione delle temperature di 3-4 gradi. Da sabato però torna il tempo stabile e soleggiato e soprattutto tra lunedì e martedì ci sarà anche una risalita termica perché scorrazzeranno ancora perturbazioni sul nord Europa e sul nord Italia, interessando il centro e il sud con risalite di aria calda da sud-ovest. Quindi in realtà non ne usciremo da questa fase a parte nel pomeriggio di domani, perché il tempo sarà ancora dominato da correnti sud-occidentali secche. Quindi attenzione purtroppo, perché si favorirà ancora una volta gli incendi sulle aree interne dove oltre l'evento di Ripeccio abbiamo molto secco dovuto appunto al fatto che ha piovuto veramente poco quest'estate. Per avere un cambiamento del tempo probabilmente dovremo aspettare giovedì, venerdì la prossima settimana, quando forse una perturbazione si abbasserà anche sul centro e sud Italia, allora a quel punto saremo coinvolti e ci sarà un calo più sensibile delle temperature, quindi sempre verso la metà della terza decade del mese, se non fine terza decade del mese.
0: Ok, quindi comunque non è finita ancora l'estate, manteniamo.
1: Assolutamente no, ancora c'è molto tempo. È finito l'anticiclone africano, però le risalite africane continuano appunto perché c'è queste depressioni che adesso iniziano ad arrivare sul nord Europa e il centro Europa. Vabbè, questo è per quel che riguarda il tempo. Sabato inizia il campionato, l'Inter ha preso Curtis Jones, giocatore del Liverpool, e secondo me con questo giocatore ha fatto un salto ulteriore di livello, perché è un giocatore per me fortissimo, però vediamo.
0: Parte prima, vedremo poi come parte prima
1: parte
0: l'Inter.
1: Già favorita, vedremo. Secondo me ha ancora qualcosa in più. Dicono che forse potrebbe prendere anche Gabriel Jesus, adesso vedremo.
0: Va bene, ci aggiorniamo. Grazie. Domattina col direttore, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Allora, sentite il meteo, è il momento di passare alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcafè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi è 20 agosto e si ricorda San Bernardo, nato in Francia nel 1090. Bernardo, dopo Roberto, Alberico e Stefano, fu padre dell'ordine cistercense. L'obbedienza e il bene della Chiesa lo spinsero spesso a lasciare la quiete monastica per dedicarsi alle più gravi questioni politico-religiose del suo tempo. Maestro, guida spirituale ed educatore di generazioni di santi, lasciò nei suoi sermoni il commento alla Bibbia e alla liturgia, un eccezionale documento di teologia monastica tendente, più che alla scienza, all'esperienza del mistero. Morì a Chiaravalle il 20 agosto 1153. E facciamo quindi tanti auguri a chi si chiama Bernardo, di buon onomastico. Facciamo tanti auguri di buon compleanno all'ex assessore Katia Verdecchia, auguri Katia, Armando Mattiucci, Luigi Di Gennaro, Francesca Colucci, Ines Consuelo, Adamo, Mattia, D'Antonio. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. È il momento del secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie dell'almanacco del giorno.
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti lunedì in via Nazario Sauro e via Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
8: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
4: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 12 67 582, www.yomami.it. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Rientriamo in studio e andiamo appunto a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è giovedì 20 agosto, la cosa più importante è divertirsi mentre si suona, se ti diverti il pubblico lo sente. Il segreto è restare una band, 3 persone che si fidano l'una dell'altra. Le 2 frasi sono di Frank Lee Beard. Nato l'11 giugno 1949, morto il 17 agosto 2026, è stato un batterista statunitense militante degli ZZ Top, fin dagli esordi. È stato l'unico dei 3 membri a non portare una lunga barba, vabbè, bensì corta e con un paio di baffi. Il brano degli ZZ Top, dove la batteria di Frank Lee Beard è più evidente, pulita, riconoscibile e portante, è La Grange. È il pezzo in cui Beard costruisce l'intero carattere del brano. Suffle texano perfetto, cassa rullante. Poi ascolteremo anche questa giornata, la giornata mondiale della zanzara. Simpatica ricorrenza dedicata alla prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare e alla ricerca scientifica sui vettori come Aedes e Anopheles. Data per nata per sensibilizzare su dengue, malaria, chikungunya e West Nile, che di attualità adesso nella nostra regione, richiama l'attenzione sulle strategie di controllo, sulle disinfestazioni urbane e sui programmi sanitari nelle aree tropicali. Iniziative di fondazioni mediche e centri epidemiologici promuovono studi, monitoraggi e campagne informative per ridurre la diffusione dei vettori e proteggere le popolazioni esposte. L'almanacco nel dettaglio, alle 7.40, la temperatura era di 26,3 gradi, l'umidità al 74%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima sarà di 30 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 40, peggiorata rispetto a ieri, ma comunque è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.15, tramonta alle 20.01, il culmine alle 13.08, la durata del giorno è 13 ore e 46 minuti. La luna sorge alle 14.51, tramonta alle 23.32, la fase lunare al primo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 20 agosto 1901, 125 anni fa, Salvatore Quasimodo, poeta, premio Nobel per la letteratura nel 1959. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Alice ed Helen Kessler, ballerine e cantanti, La notte è piccola, sigla d'apertura di Studio 1 nel 1965, è la canzone che ascolteremo dopo. 20 agosto 1936, 90 anni fa, Carla Fracci, ex prima ballerina del teatro alla Scala. Fatti nella storia, 20 agosto 636, ovvero 1390 anni fa, battaglia dello Yarmouk. Le truppe arabe di Khalid ibn al-Walid stravolgono l'esercito bizantino di Eraclio I dopo giorni di scontri durissimi. La cavalleria mobile di Khalid aggira le linee imperiali, spezza la difesa e costringe i bizantini alla ritirata verso il Giordano. La sconfitta apre ai califfati la strada verso Siria e Palestina, segnando il crollo del controllo romano d'Oriente sulla regione. 20 agosto 1191, 835 anni fa, assedio di Acri. Riccardo I ordina l'uccisione di circa 2000 prigionieri musulmani dopo la caduta della città. La terza crociata è nel pieno, le trattative con Saladino si bloccano, i fornimenti tardano, la pressione militare aumenta, Riccardo decide l'esecuzione dei prigionieri come atto dimostrativo e come risposta al mancato scambio ostaggi. L'episodio resta uno dei momenti più duri e controversi della campagna crociata, segnato da violenza e da un uso politico della forza. 20 agosto 1981, 45 anni fa, dopo 60 giorni di sciopero della fame, Mickey Devine muore, è il decimo e ultimo dei detenuti repubblicani a lasciarsi morire per ottenere il riconoscimento dello status politico. La protesta, iniziata con Bobby Sands, scuote l'Irlanda del Nord, divide Westminster e mobilita la comunità cattolica e segna uno dei punti più drammatici del conflitto. La morte di Devine chiude la serie degli Hunger Strikers del 1981, ma non spegne la tensione. Mays resta simbolo di resistenza, repressione e identità repubblicana. 20 agosto 1991, 35 anni fa, a Mosca, più di 100.000 persone si radunano attorno al Parlamento sovietico per respingere il tentato golpe contro Mikhail Gorbaciov. La folla circonda la Casa Bianca russa, sostiene Boris Yeltsin, blocca i carri armati e manda un segnale decisivo ai golpisti del GKCP. La mobilitazione popolare, insieme al fallimento dell'azione militare, accelera il crollo dell'autorità centrale dell'URSS e apre la strada alla dissoluzione dell'Unione Sovietica nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Quasimodo, questa è di Quasimodo. La poesia è la rivelazione di un sentimento che il poeta crede personale, invece è universale. Una definizione chiara del suo modo di intendere la scrittura. Salvatore Quasimodo, nato il 20 agosto del 1901 a Modica, morto il 14 giugno 1968, è stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell'ermetismo, è considerato uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo. Ha contribuito alla traduzione di vari componimenti dell'età classica, tra cui opere liriche greche, ma anche di opere teatrali di Molière e Shakespeare. È stato vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1959. Grazie Vincenzo. Allora, prima di salutare i nostri amici su Facebook e ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi, facciamo un salto sull'Ansa, vediamo se ci sono ultime notizie. Almeno 12 morti nel raid russo notturno su Kiev, ci sono anche almeno 32 feriti, per domani disposto il lutto cittadino. Fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, fallito tempo fa, condannato all'ergastolo, multa complessiva per circa 2,35 miliardi di dollari. Giappone, le esportazioni crescono a livelli record in luglio, più 23,2%, trainano le apparecchiature per semiconduttori, pesa il rincaro energetico. archiviazione per morte operatori umanitari a Gaza, l'Australia è indignata, ministro Penny Wong convocherò l'ambasciatore israeliano. Trump annuncia da oggi guerra economica contro l'Iran, dopo che finite bombardare, cioè, qualsiasi paese lo aiuti subirà conseguenze economiche tremende. Exit insulta le pressioni, il segretario della difesa americano insulta le persone trans al Pentagono, non li addestriamo. E vabbè, questo è quanto delle notizie dell'ultima ora dell'Ansa. Andiamo intanto in Inghilterra, c'è un'epidemia di salmonella, un morto e oltre 200 casi, colpa delle uova importate, fanno sapere dal governo. Salutiamo a questo punto i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ringrazio, noi ci risentiamo domattina con il direttore. E adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi. Partiamo con La notte piccola delle gemelle Kessler, sigla d'apertura di Studio 1 del 1965.

E queste erano le gemelle Kessler con La notte piccola. Chiudiamo il giro notizie di oggi con gli ZZ Top con La Grange.

0: questi erano ZZ Top con Lagrange e chiudiamo il Radio Giro di oggi con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon giovedì, un buon inizio di fine settimana. Noi ci sentiamo domattina con il direttore, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: automatic.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare da qui a dove vuoi.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi hai mai chiesto niente, mo le rocce perché non mi hai mai chiesto niente, il giglio perché non mi hai mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi hai mai chiesto niente, il fuoco perché non mi hai mai chiesto niente, il vento perché non mi hai mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi hai mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre.

0: che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Che giorno è?
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.
0: Che parli cinicamente, niente vale niente. Ti vedo ma sei assente, quasi trasparente. Dimmi che giorno è?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

nessuno ti conosce come me. Ho già capito tutto, da quando te l'ho detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che defunto vada via, ma l'età mia è dovato. Io sono guerriero che sta riposando dopo che ho riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dopo che vada via, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene, ti pare poco lì, ti pare poco. Non devi aver paura, io non gioco, io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa poi freddo.

fa per me, mi serve l'emozione come mi serve il pane. Stavolta ce la voglio mettere tutta, mi devo innamorare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.